tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica. And we'll never ever put it back together. I should've known.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 31 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Chiuderete il mese con una determinazione invidiabile e nuovi progetti in mente. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento molto importante. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità che avete raggiunto sarà la base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il meritato riposo dopo un mese ricco di impegni sociali. La vostra rete di contatti si è ampliata e vi porterà nuovi vantaggi. Cancro, vivrete una giornata di grande dolcezza e di riconnessione con i vostri affetti. Sarete

0: e pronti a voltare pagina verso un mese di agosto più sereno. Leone, sarete i protagonisti indiscussi di questo finale di luglio scoppiettante. Il vostro splendore sarà il culmine e attirerete opportunità davvero uniche. Vergine, concluderete i vostri compiti con la solita puntualità e un senso del dovere esemplare. Sarete pronti a godervi una pausa che vi siete ampiamente guadagnati. Bilancia, l'armonia regnerà sovrana nei vostri rapporti e vi sentirete in pace con il mondo. Sarete pronti ad accogliere il nuovo mese con un sorriso radioso. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli in questo mese. Ora è il momento di rilassare la tensione e godervi i vostri successi. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a fare programmi entusiasmanti per agosto. La vostra vitalità sarà la vostra migliore compagna di viaggio. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni impegno. Potrete finalmente allentare il controllo e dedicarvi a ciò che vi piace. Acquario, le vostre intuizioni fuori dagli schemi hanno lasciato il segno in chi vi circonda. Guardate al futuro con la certezza che la vostra unicità sia un valore. Pesci, chiuderete luglio con una grande pace interiore e molta fiducia nel domani. La vostra capacità di amare e sognare resterà la vostra dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Radio Verona.

0: meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Anche Verona mette un freno alle nuove locazioni turistiche in centro storico. Il Consiglio Comunale ha approvato la variante 70 al piano degli interventi. D'ora in poi, per aprire nuovi affitti brevi entro le mura, non basterà più una semplice comunicazione, ma servirà una specifica autorizzazione urbanistica. L'obiettivo è tutelare la residenzialità e il sito UNESCO. Contraria all'associazione Locatur, che parla di un provvedimento restrittivo e giuridicamente discutibile. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 31 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cresce l'allarme sicurezza dopo le due aggressioni avvenute in appena 24 ore ai danni di amministratori locali veronesi. L'ultimo episodio è accaduto a Nogara, dove il vice sindaco Marco Poltronieri è stato aggredito davanti alla propria abitazione, minacciato, insultato e colpito con un borsello. Sentiamo il suo racconto al microfono di Tiziana Bronzato.
4: Vice sindaco, quanta paura!
5: Tanta, sono ancora un po' sotto shock, devo dire.
4: Ieri sera erano le 23:30, il vice sindaco di Nogara Marco Poltronieri è arrivato a casa in via Gramsci. Lei è arrivato a casa e che cosa ha visto?
5: Ma c'erano due ragazzi giovani che erano in mezzo alla strada coricati. Io stavo arrivando con l'auto e gli ho detto: dovete spostarvi perché siamo su strada pubblica. Loro mi hanno deriso e detto che a 20 anni ci si può ubriacare, e io ho detto che a 20 anni non si può stare in mezzo alla strada coricati. Così facendo loro hanno insistito, io ho detto: guarda che chiamiamo i carabinieri, sono anche il vice sindaco, non mi conoscete, mi sono qualificato. Così facendo loro sono schizzati e hanno cominciato a inveirmi e insultarmi. E
4: io... La cosa più grave è che poi sono arrivate delle altre persone a sostegno di questi tre maranza.
5: Certo, dopo aver disturbato tutto il vicinato, aver suonato tutti i campanelli, io sono sceso per intimare di andare via, avevo chiamato i carabinieri nel frattempo, che stavano arrivando, e a supporto di questi due tre maranza sono arrivati quattro personaggi invece più adulti, sui 40 anni, sia italiani che stranieri, che mi hanno praticamente aggredito, anche loro prima verbalmente e poi purtroppo anche fisicamente, con un borsello sulla schiena e anche la mano della mia compagna che teneva la telecamera, perché fortunatamente siamo riusciti a fare comunque tutte le riprese, quindi abbiamo individuato anche le persone. Per cercare di togliergli la telecamera stessa.
3: Ancora una spaccata notturna ai danni di una gioielleria nel veronese dopo il colpo messo a segno nei giorni scorsi in corso Porta Borsari. L'altra notte ignoti hanno sfondato con un'auto la vetrina della gioielleria Bisi a Legnago, portando via numerosi gioielli. Il servizio di Silvia Beltrami.
6: Sono arrivati nel cuore della notte con due auto in piazza Garibaldi, interdetta tra l'altro al traffico e con le telecamere di videosorveglianza attive. Erano in quattro, come in corso Porta Borsari qualche settimana fa, così anche a Legnago la scorsa notte. Ma i malviventi che hanno preso di mira la gioielleria Bisi, nel cuore della capitale della Bassa, evidentemente non avevano la portata criminale di chi ha svaligiato a Verona. Con il volto coperto da passamontagna hanno usato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrina della gioielleria. Ma l'allarme li ha messi in fuga subito, giusto il tempo di arraffare qualche gioiello in vetrina e sul bancone, ma alla cassaforte non sono arrivati. L'impianto di allarme ha fatto il resto.
3: Una lunga serie di episodi di cronaca, dalle spaccate alle aggressioni, è stata al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito ieri in prefettura su richiesta dell'assessora comunale alla sicurezza Stefania Zivelunghi. Sentiamo il prefetto Demetrio Martino.
7: Sono fatti che sono avvenuti in luoghi diversi e diciamo che anche in condizioni diverse. Quello che invece la connotazione comune

0: targhe entro fine anno 65 telecamere, 21 già lo sono adesso, e quindi anche questo è un segno del rafforzamento, più altre 20 telecamere che dovranno essere ancora distribuite nell'arco della città, e insieme alla questura si vedrà di fare una mappa dove possono essere più produttive. Accanto a questo, chiaramente stiamo ragionando anche con il comune per vedere di intensificare anche l'illuminazione pubblica, che in alcune zone magari può essere carente, e chiaramente cercheremo in qualche modo anche di arginare fenomeni che, più che essere criminali, sono di degrado, ma che chiaramente danno fastidio ai cittadini, però sui quali, è bene dirlo, non abbiamo tante azioni da spendere.
1: Treni in ritardo fino a 2 ore e mezza e bus sostitutivi tra Verona, Porta Nuova e Porta Vescovo ieri mattina per un incendio doloso lungo la linea ferroviaria. Dalle 4 la circolazione è stata sospesa dopo che ignoti hanno dato alle fiamme alcuni cavi elettrici e un fabbricato dell'ex scalo merci in Viale Piave. Il servizio di Valentina Burati.
2: 4 pullman attivi dalle 3 del mattino per fare spola tra le stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Vescovo. Treni in ritardo fino a 150 minuti, viaggiatori nel caos. Il tutto in una delle giornate più calde di quest'estate rovente. 2 incendi sulla linea hanno costretto RFI a sospendere la circolazione ferroviaria, instradando i convogli veloci sulla Padova-Bologna, mentre i regionali sono stati sostituiti da bus nel tratto fra le 2 stazioni cittadine. Nei piazzali il personale delle ferrovie ha offerto assistenza e ristoro ai passeggeri.
3: Dovevamo fare Padova-Verona-Porta Nuova. Ci hanno fatto cambiare treno e ci hanno fatto smontare a Porta Vescovo e hanno messo a disposizione delle navette che ci porteranno a Porta Nuova.
4: In qualche modo si risalve.
3: In qualche modo si arriverà.
5: Esattamente, siamo arrivati.
6: Siamo in provincia di Verona, dai, almeno quello.
2: Incendi certamente dolosi. Gli allarmi sono scattati tra le 2 e le 4, secondo la polizia, che indaga su questi e sui numerosi piccoli roghi scoppiati nella notte. Anche analizzando le immagini della videosorveglianza, non si tratterebbe di un'azione dimostrativa da parte di estremisti, ma dell'opera di uno o più piromani. Nella notte, in via Luigi da Porto, un'auto è stata incendiata. Fuochi di sterpaglie sono stati spenti in via Capuleti, via Caroto e in via Del Fante, dove è stato appiccato il fuoco anche al primo piano dell'ex carcere del Campone.
1: Maxi sequestro della Guardia di Costiera nel Veronese. Oltre 3,3 tonnellate di prodotti ittici sono stati ritirati dal mercato perché scaduti o privi della tracciabilità prevista dalla legge. I controlli hanno interessato un grossista e un ristorante etnico della bassa veronese. Elevate 4 sanzioni per un totale di circa 21.000 euro. In alcuni casi il pesce era scaduto addirittura dal 2020. Secondo caso di dengue nel comune di Verona e nuovo intervento straordinario contro la zanzara tigre. Il contagio è stato accertato nel quartiere Savale. L'ULS 9 ha attivato il protocollo previsto con trattamenti di disinfestazione entro un raggio di 200 metri dall'abitazione interessata. Dopo il primo intervento della notte scorsa, le operazioni proseguiranno anche questa sera e domani dalle 23 alle 2 nelle vie Angelo Emo, Don Lino dalle Aste, Francesco da Levanto, Leone Pancaldo e Raimondo Franchetti. È tutto adesso, viabilità e poi previsione del tempo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento non si registrano problemi di traffico né sulla 4 né sulla 22 del Brennero, anche per quel che riguarda la viabilità ordinaria il traffico è scorrevole. Ricordiamo allora solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele, via Badile, via Fabbricato Scolastico e Lungadige Attilaglio. Questo riguarda ovviamente il comune di Verona.
12: Meteo.
1: Un campo di alte pressioni continua ad abbracciare la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque, nello specifico a Verona oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima raggiungerà i 38.

0: 18 gradi, la minima 24 ancora, allerta meteo per Afa, mentre invece sui litorali e anche sul lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
1: Radio Verona, flashback.

0: tempo reale.
1: Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 7 alle 9 in diretta su Radio Verona. Come sempre potete essere protagonisti della trasmissione con i vostri messaggi scritti e vocali su WhatsApp al 335 60 11 610. Partiamo dal Medio Oriente perché nelle ultime ore è arrivato un annuncio che, se dovesse tradursi in fatti concreti, potrebbe rappresentare una svolta in una guerra che dura oramai da quasi 3 anni. Donald Trump parla di un accordo per il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati nella striscia di Gaza. In cambio, dice il presidente americano, Israele ritirerebbe le proprie truppe e una forza internazionale affiancherebbe una nuova polizia palestinese nella gestione della sicurezza. Anche Hamas conferma che un'intesa sarebbe stata raggiunta e nelle prossime ore è atteso un nuovo vertice al Cairo. È una notizia di per sé importante che naturalmente andrà verificata nei suoi sviluppi, anche perché rimane aperto tutto il capitolo West Bank, cioè l'occupazione dei coloni israeliani nelle terre della Cisgiordania. E restando sul fronte internazionale, cresce invece la tensione tra Spagna e Italia per la crisi migratoria a Ceuta. Migliaia di migranti hanno raggiunto a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco nel giro di una settimana, mentre il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Madrid ha schierato l'esercito, Roma valuta la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna e tra i due governi è oramai aperto anche uno scontro diplomatico. In Italia si continua invece a scavare tra le macerie del crollo avvenuto a Messina. 6 persone risultano ancora disperse. Colpisce l'appello della figlia di 2 di loro, chiede di non telefonare ai cellulari dei familiari sepolti dalle macerie, perché proprio quei telefoni sono uno degli strumenti che i vigili del fuoco stanno utilizzando per tentare di localizzarli. Da Sassari arriva invece poi la notizia della morte di un detenuto di 72 anni rimasto vittima dell'incendio che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe lui stesso appiccato nella propria cella. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati. E arriviamo a Verona. La sicurezza continua ad essere il tema dominante di queste settimane dopo le aggressioni al sindaco di Bosco Chiesanuova e al vice sindaco di Nogara, dopo le spaccate, gli incendi, i danneggiamenti alla linea ferroviaria. Ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito in prefettura, ha fatto il punto su una situazione che preoccupa cittadini e istituzioni. Nelle prossime ore vedremo quali risposte concrete arriveranno sul fronte dei controlli e della prevenzione. Sempre in città, il Consiglio Comunale ha deciso di mettere un freno all'espansione delle locazioni turistiche nel centro storico. Per aprire nuovi affitti brevi entro le mura non basterà più una semplice comunicazione, servirà una specifica autorizzazione urbanistica. L'obiettivo dichiarato è difendere la residenzialità e il riconoscimento UNESCO della città, una scelta destinata a fare discutere perché il tema dell'equilibrio tra turismo e qualità della vita riguarda oramai tutte le principali città d'arte italiane. Sul fronte della salute invece questa mattina ci occuperemo di 2 novità importanti. La prima riguarda le malattie respiratorie. Il ministro della salute ha nominato il direttore della pneumologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, Claudio Micheletto, nel nuovo tavolo tecnico nazionale sulla salute respiratoria. Con lui parleremo non solo degli obiettivi di questo organismo, ma anche del peso crescente dell'inquinamento atmosferico e dei fattori ambientali sulle malattie dei polmoni, un tema che riguarda da vicino anche il Veneto e la pianura padana. Subito dopo ci occuperemo delle case di comunità che entrano nella fase operativa anche nella nostra regione. Con Enrico Peterle, segretario regionale FIMG, capiremo cosa cambierà concretamente per i cittadini, quali servizi saranno disponibili, come lavoreranno i medici di famiglia all'interno di queste strutture e se davvero potranno contribuire a ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso. Tra poco dunque, come ogni mattina, apriremo insieme i giornali con la nostra rassegna stampa ragionata. Vedremo quali sono le notizie che meritano davvero attenzione, cosa c'è dietro i titoli e quali saranno dunque i temi destinati a segnare questa giornata. Restate con noi perché cominciamo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitoso
0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Radio Verona, tempo reale.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte assieme a Giovanotti con DNA. Sono le 7:26 minuti in questo momento su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Apriamo la prima pagina del giornale L'Arena. Il taglio alto è occupato da una notizia che riguarda maltrattamenti su anziani in una casa di riposo di Cerea, dove i carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti operatori sociosanitari della De Battisti, quindi ha anche un nome e cognome questa casa di riposo, al centro delle indagini. Per uno sono scattati gli arresti domiciliari, per gli altri il divieto di esercitare la professione per un anno. L'inchiesta della Procura di Verona, nata da segnalazioni di familiari e della stessa struttura, ipotizza maltrattamenti ai danni di ospiti fragili, documentati anche da telecamere installate dai militari. Anziani maltrattati in casa di riposo, video e un arresto, se ne occupa Scuderi a pagina 20 e 21 del giornale L'Arena. A Cerea un operatore domiciliari e 3 sospesi. Comunque, appunto, l'indagine è partita anche da denunce interne alla stessa struttura. E poi il giornale L'Arena si concentra di spalla sulla approvazione da parte del Consiglio Comunale di un nuovo freno per i bed and breakfast, i B&B, ma riguarda questo freno soltanto quelli che sorgono all'interno delle mura. Dunque, nella città antica non basterà semplicemente una comunicazione di inizio attività, ma servirà proprio una vera autorizzazione urbanistica. Da una parte i comuni cercano di venire incontro anche alle esigenze degli stessi albergatori, che su questo esercitano comunque da tempo le loro pressioni per cercare di dare un freno al proliferare appunto dei B&B. Dall'altra i comuni, è vero che cercano anche di fare cassa su questi B&B. Qui però si pone un tema diverso, che è un tema urbanistico all'interno della città antica, dove l'equilibrio anche tra popolazione residente e turisti è un tema abbastanza delicato. Ilaria Noro se ne occupa a pagina 17. E poi invece, per quanto riguarda gli enti, in questo caso il Verona Fiere, in fiera un nuovo direttore generale. Si tratta di Giovanni Sacripante, professionista con esperienza nel general management e in grandi eventi. Torna in fiera dove era già stato direttore commerciale, si è occupato anche di Expo, ha un lungo curriculum e rappresenta, diciamo, la quadra delle attese dei principali soci di Verona Fiere, tra cui ricordiamo c'è anche il Comune di Verona. Il centro pagina del giornale L'Arena è occupato dalla cronaca dei roghi. Roghi al Campone e alla ferrovia, notte di fuoco, caccia all'autore, una serie di incendi in tilt la linea Milano-Venezia. I vigili del fuoco all'ex scalo merci, appunto, in questa fotonotizia dove si vede questo rogo elevarsi che poi appunto ha mandato in tilt la ferrovia. Questi sono alcuni dei titoli che troviamo questa mattina sul giornale L'Arena.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani, con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Ancora scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura, sia sulle autostrade che per quel che riguarda la viabilità ordinaria. Diamo solo una segnalazione, ma è scontata comunque: statale 12 Cadi David, da Cadi Raffaldo a Cadi David in direzione Verona, rallentamenti, così rallentamenti anche sulla 434 Transpolesana da San Giovanni Lopatoto fino all'immissione con Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona.
4: Radio Verona, tempo reale.
5: Le malattie respiratorie croniche sono in costante aumento e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentano una delle grandi sfide per i sistemi sanitari dei prossimi anni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha nominato il direttore della pneumologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, il dottor Claudio Micheletto, nel nuovo tavolo tecnico nazionale sulla salute respiratoria, chiamato a definire strategie di prevenzione, diagnosi e cura, ma anche a studiare il peso dei fattori ambientali e sociali nello sviluppo di queste patologie. Buongiorno dottor Micheletto e congratulazioni per questo importante incarico.
6: Buongiorno e grazie per questa occasione, grazie.
5: Allora dottor Micheletto, partiamo proprio da questo tavolo tecnico. Che cosa farà concretamente nei prossimi mesi? Quali sono gli obiettivi che il Ministero vi ha affidato e quali cambiamenti potrebbero arrivare nella pratica per i pazienti e per il Servizio Sanitario Nazionale?
6: L'occasione è nata dalla presentazione qualche mese fa del libro bianco della pneumologia che abbiamo voluto come società scientifiche, che ha fatto un po' il punto della situazione attuale delle malattie respiratorie. Il ministro Schillaci, devo dire, è stato molto sensibile su questo argomento e aveva promesso questo tavolo tecnico che ha già fatto questa settimana la prima riunione. È un tavolo che vede riunite molte componenti, quelle delle società scientifiche che io rappresento, le associazioni pazienti, le diverse anche figure specialistiche, penso ai pediatri ad esempio per, sì, per le forme giovanili, che vuole migliorare la gestione delle malattie respiratorie attualmente in Italia. Di per sé già una discreta buona gestione, abbiamo dei dati che confrontati con i dati europei, parlo della mortalità, dell'ospitalizzazione, sono sicuramente dei dati buoni, ma che necessitano di essere migliorate. Pensate che solo l'asma e la bronchite cronica ostruttiva, la VPCO, le due malattie un po' più frequenti, fanno circa il 10-15% della popolazione. In parole povere, in una provincia media come quella di Verona ci sono almeno 150.000 persone che già soffrono di queste malattie.
5: Ecco, tra l'altro, dottor Micheletto, uno degli aspetti più interessanti del vostro mandato riguarda proprio il rapporto tra ambiente e salute respiratoria e lei appunto da anni, come ci ha appena citato, studia proprio l'influenza dell'inquinamento e di altri fattori ambientali sull'insorgenza e sull'aggravamento di malattie come asma e BPCO. Oggi quanto è oramai significativamente chiaro questo legame e soprattutto dove dovrebbero concentrarsi le priorità di prevenzione?
6: La prevenzione riguarda per la BPCO soprattutto l'aspetto fumo. Non dobbiamo dimenticare che il fumo è la causa principale di questa malattia. Purtroppo in Italia abbiamo ridotto un po' la percentuale dopo la legge Sirchia, una legge di grande civiltà, certo, che vietava il fumo negli ambienti pubblici, e lì qualcosa era servito per ridurle. Attualmente siamo intorno al 20-22% della popolazione che fuma.
5: Ecco, non si riesce a scendere, non si riesce a scendere sotto questa percentuale.
6: Non si riesce a scendere.
5: E perché, ecco, quali sono i fattori che incrementano poi l'utilizzo della sigaretta? Perché mi vengono in mente le pubblicità per i giovanissimi delle sigarette a svapo o cose di questo tipo, senza combustione, insomma.
6: Si è passati un po' al concetto che questa svapo, questa sigaretta elettronica, sia meno innocua. Le aziende del tabacco su questo hanno delle strategie di marketing che sono veramente eccellenti dal loro punto di vista e l'hanno trasformata come qualcosa di innocuo. Pensate che in Inghilterra entrerà in vigore l'anno prossimo una legge che vieta il fumo a tutti i nati dal 2009 in avanti, cioè si arriva a questa misura drastica.
5: Una misura draconiana, sì, sì.
6: Draconiana in un paese, peraltro, che ha già delle buone percentuali nettamente migliori rispetto alla nostra, perché le percentuali rispetto a questo 20-22 sono molto più basse, ma dalla considerazione che due fumatori su tre avranno un'aspettativa di vita inferiore rispetto alla popolazione normale, e che costa questo all'economia britannica più o meno 40 miliardi di sterline all'anno.
5: Certo.
6: Quindi un problema veramente gigantesco su cui anche in Italia dovremmo tentare di fare qualcosa.
5: Dottor,
6: ripeto,
5: Micheletto,
6: è veramente troppo,
5: certo,
6: alta.
5: Lei se l'aspetta anche in Italia una legge così?
6: Diciamo che uno dei compiti di questo tavolo è cercare di sensibilizzare, iniziare ad esempio dall'aumento del prezzo, perché l'aumento del prezzo può sempre fare un po' da bomba deterrente.
5: Ecco.
6: L'altro aspetto, come lei accennava, è quello sicuramente dell'ambiente. Siamo in corso un cambiamento epocale, ci siamo resi conto che l'ambiente è un problema per la salute. Dico salute perché, ad esempio, le percentuali di incidenza delle malattie cardiovascolari, non solo respiratorie, sono molto aumentate. Certamente il cambiamento non è facile: cambiare abitudini di vita,
5: sì,
6: usare meno la macchina, usare meno riscaldamento, usare la bicicletta, tentare delle fonti diverse di sostentamento per quanto riguarda l'energia, per cui un cambiamento non facile, però almeno ci stiamo ponendo il problema e stiamo anche tentando di trovare qualche soluzione, per cui questa, sì, crescita esponenziale degli ultimi anni si è un po' arrestata e adesso stiamo trovando, cercando di trovare tutti insieme delle soluzioni sostenibili.
5: Ecco, senta dottor Micheletto, però ci sono anche delle forti resistenze al cambiamento, e i piani, diciamo, per il traffico multiregionali che ci sono da tempo in pianura padana forse ne sono l'esempio, perché sono, diciamo, molto all'acqua di rose, se vogliamo usare un termine non proprio giornalistico, nei confronti appunto della mobilità urbana e dell'inquinamento che questa produce.
6: Ci siamo abituati a uno stile di vita e ci mettiamo dentro tutti, io compreso, che non è facile cambiare. Il cambiamento è difficile da sostenere, però credo che sia veramente impellente, per cui trovarsi davanti a casa una pista ciclabile, rinunciare alla macchina, prendere l'autobus, diventa tutto molto difficile, ovviamente, però è un cambiamento che dobbiamo fare. Io credo che noi dobbiamo chiedere ai nostri amministratori internazionali, a livello internazionale, penso l'Europa, nazionale, locale, regionale, di avere la possibilità di usare dei mezzi alternativi, però io credo che poi ognuno di noi deve fare la sua parte,
5: insomma,
6: deve mettere il mattoncino nella costruzione di una nuova forma di, anche di viabilità e di sostenibilità delle città.
5: Ecco, diciamo che la politica deve aiutare le persone a cambiare abitudine,
6: sì,
5: in modo sostenibile, in modo che tutto questo diventi sostenibile anche per la nostra salute, oltre che per l'ambiente. Io chiaramente mi unisco al suo auspicio, insomma, che questo tavolo tecnico riesca anche a dare queste direttive che sono assolutamente importanti. Io ringrazio il dottor Claudio Micheletto, che è il direttore di pneumologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, per essere stato con noi da oggi nel nuovo tavolo tecnico appunto sulla salute respiratoria voluto dal ministro della salute Schillaci. Le auguriamo una buona giornata.
6: Grazie, e buona giornata a tutti. Grazie per l'opportunità. Buona giornata.
5: E buona estate, naturalmente.
0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: E continuiamo a parlare di sanità su Radio Verona questa mattina, dopo aver ascoltato anche quelli che sono i desiderata del dottor Micheletto dell'azienda ospedaliera integrata di Verona per quanto riguarda il suo ingresso nel tavolo tecnico nazionale sulla salute respiratoria. Questa mattina parliamo anche delle famose case di comunità. Dal PNRR alla realtà quotidiana, in Veneto entra nel vivo il progetto delle case di comunità. La regione e i sindacati dei medici di famiglia hanno infatti definito le regole per l'ingresso volontario dei medici di medicina generale in queste nuove strutture territoriali. L'obiettivo è portare la sanità più vicino ai cittadini, rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici e fragili e alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Ma come funzioneranno concretamente? Lo chiediamo a Enrico Peterle, segretario regionale della FIMG Veneto. Buongiorno dottor Peterle e benvenuto.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, segretario Peterle, parliamo proprio dall'aspetto pratico, perché molti cittadini ancora non hanno ben chiaro che cosa cambierà, che cosa troveranno dentro una casa di comunità, quali prestazioni offriranno i medici di medicina generale, per quante ore saranno presenti, come funzionerà il servizio tra il giorno e la notte e soprattutto queste strutture sostituiranno il tradizionale ambulatorio del medico di famiglia oppure saranno un servizio complementare?
1: Allora, partiamo dall'ultima domanda. Saranno un servizio complementare che andrà a integrare alcune carenze che ci sono attualmente sul territorio e che di fatto non prevederà solo la presenza medica, ma anche la presenza di tutto un team di professionisti che dovrà lavorare insieme per i progetti di salute della comunità. Come funzioneranno in questa prima fase, che è una fase di start-up, diciamo, perché siamo in fase di avvio? Le ASL stanno progressivamente attivando quello che è un ambulatorio diurno dalle 8 alle 20, che serve per la presa in carico di quei pazienti che hanno dei bisogni che noi definiamo media alta priorità, che sono dei bisogni per cui i pazienti hanno bisogno di una risposta in giornata. Sì. Come si accede? Si accede o telefonando al numero unico europeo 116 117, oppure presentandosi presso la casa della comunità e essendo valutati dal PUA.
0: Ecco,
1: il punto unico di accesso all'interno della casa della comunità.
0: E quindi si può anche andare di persona e avere quindi un ingresso, diciamo, presentandosi di persona.
1: Sì, va comunque filtrato a livello di questo primo punto, anche per definire il bisogno. Ecco.
0: Sì.
1: Diciamo che questi bisogni vengono presi in carico se valutati dal personale, che devono essere presi in carico in giornata, durante la giornata, ovviamente, a seconda delle varie priorità, anche entro due ore. E per tutti gli altri bisogni invece si rimanda, non essendo urgenti, al proprio medico di medicina generale, che continua a fare la propria attività. Quindi questo servizio è integrativo, serve appunto per quei pazienti che non riescono a trovare risposte durante la giornata dal proprio medico, o perché il bisogno insorge al di fuori dell'orario di studio, o perché ci sono i problemi di contattabilità nei picchi di stagionali, e quindi è un servizio aggiuntivo. Vuole dare qualcosa in più ai cittadini.
0: Ecco, senta segretario Peterle, nel frattempo, che lei sappia, è stato potenziato il servizio 116 117, perché raccontava per esperienza personale la consigliera Bigon regionale, che è stata a suo tempo vicepresidente della commissione sanità, che quando si telefona si rimane in attesa con cifre, con numeri di persone imponenti davanti, no? Per cui si diventa settantesimi.
1: Allora, è un servizio anche questo che è in fase di avvio, è stato recentemente esteso e avviato. Adesso è un servizio di cui si occupa direttamente la regione, ma penso che verranno valutati i numeri e si faranno gli aggiustamenti del caso, insomma.
0: Ecco, tra l'altro la regione punta molto sull'obiettivo di ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso, quindi insomma, secondo lei questo modello riuscirà a dare più risposte rapide ai cittadini, appunto, come lei diceva, piccoli problemi urgenti, pazienti cronici, dimissioni ospedaliere? C'è poi il tema che comunque queste case restano aperte fino alle 20, cioè diciamo durante la notte che cosa succede?
1: Allora, durante la notte continua il servizio di continuità assistenziale come c'è sempre stato, e sono attive in realtà, andiamo a vedere, H24, 7 giorni più 7, alla fine c'è l'accessibilità, c'è durante tutto l'arco della giornata per i bisogni. È chiaro che la parte importante dell'attività viene fatta nel diurno,
0: sì.
1: Quindi dalle 8 alle 20.
0: Ecco, dal punto di... Per continuità assistenziale che cosa intendiamo in questo caso?
1: Cioè... Beh, intendiamo la guardia medica, insomma, okay. Quella che una volta era nota come la guardia medica.
0: Certo, quindi non è andata, diciamo, in archivio la guardia medica, rimane, ma dopo, diciamo, le 20, questo è un po' il discorso.
1: sì, continua dopo le 20 l'attività nella casa della comunità che durante il giorno veniva fatto delle medicine generali.
0: Certo, senta, resta poi aperto il capitolo della medicina di famiglia tradizionale. Oggi l'organizzazione degli studi è molto diversa da medico a medico, c'è chi riceve subito, chi solo su appuntamento, chi ha una segreteria, chi lavora completamente da solo. Ci sono poi anche difficoltà ogni tanto legate alle prescrizioni che talvolta devono essere rifatte perché non conformi ai protocolli richiesti dalle ULS, senza dimenticare poi la carenza di medici e una professione che fatica ad attrarre giovani. Che risposte si possono dare a questo punto anche per rendere più attrattiva questo tipo di professione?
1: Allora, è una domanda molto complessa, partiamo sempre dal finale. Per attrarre i giovani bisogna creare un nuovo modello, bisogna creare un nuovo modello che tenga conto di alcuni aspetti che questa professione ha bisogno, da un lato di avere diciamo una capacità di risposta rispetto ai bisogni di cittadini che, come ha detto anche lei, molto spesso sono anche burocratici e quindi si possono in qualche modo risolvere anche senza l'accesso direttamente al medico.
0: Sì.
1: Dall'altro è proprio creando un modello che gli permetta di lavorare in team, perché loro ci chiedono questo, ci chiedono di lavorare in team e di avere attenzione nei contratti al rapporto tra vita e lavoro. Per quanto riguarda la, diciamo, differenziazione di modelli, sono stati costruiti nel corso degli anni. In Veneto ne abbiamo anche di bellissimi, quello delle medicine di gruppo integrate, che è un modello che è stato all'avanguardia per 10 anni a livello nazionale. Quello che vogliamo fare è partire da tutte queste esperienze e costruire un modello unico che però sia un modello base, solido, resiliente, che si possa poi adattare e configurare sulle varie realtà e sui vari bisogni dei territori, perché chiaramente un modello che funziona bene su un territorio magari urbano non funziona altrettanto bene su un territorio montano e su un territorio ibrido. Diciamo che la bellezza della nostra regione è anche complessità nell'organizzare un modello che sia unico ma declinabile differentemente a livello di vari territori.
0: E quindi è questo il lavoro che state facendo con la regione anche?
1: Sì, stiamo attualmente in fase ancora di modellizzazione e di creazione del modello. Stiamo raccogliendo tutte quelle che sono le esperienze e cercando di costruire qualcosa di nuovo e che dia effettivamente risposte a quelli che sono i bisogni dei cittadini e anche dei medici.
0: Grazie davvero a Enrico Peterle, segretario regionale della FIMG Veneto, per essere stato con noi, per averci chiarito il ruolo delle case di comunità che sono attive ufficialmente da quando? Da oggi, immagino.
1: Sono attive dal primo di luglio e sono in fase ancora di start-up, per cui pian pianino arriveremo a regime
0: però,
1: prima dell'inverno.
0: Adesso arrivano i medici, comunque entro l'inverno diciamo sarà completato il quadro da quello
1: sì,
0: che...
1: esattamente.
0: Perfetto. Grazie dottor Peterle, buona giornata, buon lavoro e buona estate.
1: Buona giornata a lei.
0: Questa è Radio Verona.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, anche Verona mette un freno alle nuove locazioni turistiche in centro storico. Il Consiglio Comunale ha approvato la variante 70 al piano degli interventi. Da ora in poi, per aprire nuovi affritti brevi entro le mura, non basterà più una semplice comunicazione, ma servirà una specifica autorizzazione urbanistica. L'obiettivo è tutelare la residenzialità e il sito UNESCO, contraria all'associazione Locatur, che parla di un provvedimento restrittivo e giuridicamente discutibile. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 31 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cresce l'allarme sicurezza dopo le due aggressioni avvenute in appena 24 ore e i danni di amministratori locali veronesi. L'ultimo episodio è accaduto a Nogara, dove il vice sindaco Marco Poltronieri è stato aggredito davanti alla propria abitazione, minacciato, insultato e colpito con un borsello. Sentiamo il suo racconto al microfono di Tiziana Bronzato.
5: Vice sindaco, quanta paura?
6: Tanta, sono ancora un po' sotto shock, devo dire.
5: Ieri sera erano le 23:30, il vice sindaco di Nogara Marco Poltronieri è arrivato a casa in via Gramsci. Lei è arrivato a casa e che cosa ha visto?
6: Ma c'erano due ragazzi giovani che erano in mezzo alla strada coricati. Io stavo arrivando con l'auto e gli ho detto: dovete spostarvi perché siamo su strada pubblica. Loro mi hanno deriso e detto che a 20 anni ci si può ubriacare e io ho detto che a 20 anni non si può stare in mezzo alla strada coricati. Così facendo loro hanno insistito, io ho detto: guarda che chiamiamo i carabinieri, sono anche il vice sindaco, se non mi conoscete, mi sono qualificato. Così facendo loro sono schizzati e hanno cominciato a inveirmi e insultarmi. E
5: io... La cosa più grave è che poi sono arrivate delle altre persone a sostegno di questi tremaranza.
6: Certo, dopo aver disturbato tutto il vicinato, aver suonato tutti i campanelli, io sono sceso per intimare di andare via, avevo chiamato i carabinieri nel frattempo, che stavano arrivando, e a supporto di questi due tremaranza sono arrivati quattro personaggi invece più adulti, sui 40 anni, sia italiani che stranieri, che mi hanno praticamente aggredito, anche loro prima verbalmente e poi purtroppo anche fisicamente, con un borsello sulla schiena e anche la mano della mia compagna che teneva la telecamera, perché fortunatamente siamo riusciti a fare comunque tutte le riprese, quindi abbiamo individuato anche le persone. Per cercare di togliergli la telecamera stessa.
3: Ancora una spaccata notturna ai danni di una gioielleria nel veronese dopo il colpo messo a segno nei giorni scorsi in corso Porta Borsari. La scorsa notte ignoti hanno sfondato con un'auto la vetrina della gioielleria Bisi a Legnago, portando via numerosi gioielli. Il servizio di Silvia Beltrami.
7: Sono arrivati nel cuore della notte con due auto in piazza Garibaldi, interdetta tra l'altro al traffico e con le telecamere di videosorveglianza attive. Erano in quattro, come in corso Porta Borsari qualche settimana fa, così anche a Legnago la scorsa notte. Ma i malviventi che hanno preso di mira la gioielleria Bisi, nel cuore della capitale della Bassa, evidentemente non avevano la portata criminale di chi ha svaligiato a Verona. Con il volto coperto da passamontagna hanno usato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrina della gioielleria. Ma l'allarme li ha messi in fuga subito, giusto il tempo di arraffare qualche gioiello in vetrina e sul bancone, ma alla cassaforte non sono arrivati. L'impianto di allarme ha fatto il resto.
3: Una lunga serie di episodi di cronaca, dalle spaccate alle aggressioni, è stata al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito ieri in prefettura su richiesta proprio dell'assessora comunale alla sicurezza Stefania Zivelonghi. Sentiamo il prefetto Demetrio Martino.
8: Sono fatti che sono avvenuti in luoghi diversi e diciamo che anche in condizioni diverse. Quello che è invece la connotazione comune è che riguardano minorenni. Ed effettivamente non sono dei bei comportamenti, ma questo attiene più ad un piano di educazione, a mio modo di vedere, ed anche un po' di livello delle famiglie. fermo restando che sono sicuramente qualcosa da evitare, ma non parlerei però di fatti di carattere criminale che devono allarmare più di tanto. Insieme stiamo cercando adesso di vedere come rafforzare anche il presidio del territorio, soprattutto nella città. A questo proposito dobbiamo dire che saranno collegate col sistema di riconoscimento delle targhe entro fine anno 65 telecamere, 21 già lo sono adesso, e quindi anche questo è un segno del rafforzamento, più altre 20 telecamere che dovranno essere ancora distribuite nell'arco della città, e insieme alla questura si vedrà di fare una mappa dove possono essere più produttive. Accanto a questo chiaramente stiamo ragionando anche con il comune per vedere di intensificare anche l'illuminazione pubblica, che in alcune zone magari può essere carente, e chiaramente cercheremo in qualche modo anche di arginare fenomeni che più che essere criminali sono di degrado, ma che chiaramente danno fastidio ai cittadini, però sui quali, è bene dirlo, non abbiamo tante azioni da spendere.
3: Treni in ritardo fino a 2 ore e mezza, bus sostitutivi tra Verona, Porta Nuova e Porta Vescovo ieri mattina per un incendio doloso lungo la linea ferroviaria. Dalle 4 la circolazione è stata sospesa dopo che ignoti hanno dato alle fiamme alcuni cavi elettrici e un fabbricato dell'ex scalo merci di Viale Piave. Il servizio di Valentina Burati.
9: 4 pullman attivi dalle 3 del mattino per fare spola tra le stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Vescovo. Treni in ritardo fino a 150 minuti, viaggiatori nel caos. Il tutto in una delle giornate più calde di quest'estate rovente. 2 incendi sulla linea hanno costretto RFI a sospendere la circolazione ferroviaria, instradando i convogli veloci sulla Padova-Bologna, mentre i regionali sono stati sostituiti da bus nel tratto fra le 2 stazioni cittadine. Nei piazzali il personale delle ferrovie ha offerto assistenza e ristoro ai passeggeri.
10: Dovevamo fare Padova Verona Porta Nuova, ci hanno fatto cambiare treno e ci hanno fatto smontare a Porta Vescovo e hanno messo a disposizione delle navette che ci porteranno a Porta Nuova.
11: In qualche modo si risolve.
10: In qualche modo si arriverà.
12: Esattamente, siamo arrivati.
13: Siamo in provincia di Verona, dai, almeno quello.
9: Incendi certamente dolosi. Gli allarmi sono scattati tra le 2 e le 4, secondo la polizia, che indaga su questi e sui numerosi piccoli roghi scoppiati nella notte, anche analizzando le immagini della videosorveglianza.

0: Sassuolo il suo prossimo club. Il Verona accoglierà nel contempo Samuele Mulattieri, ma Sogliano avrà ancora tanto lavoro da fare per rinforzare l'attacco e quindi nuovi candidati anche da osservare nelle prossime ore. Intanto diamo anche una notizia di pallavolo perché i giocatori di Rana Verona sono protagonisti in questo momento a livello internazionale, soprattutto Roch Modric e Micah Christensen. Lo schiacciatore sloveno e il palleggiatore degli Stati Uniti hanno raggiunto con le rispettive nazionali le semifinali della Volleyball Nations League in programma nella giornata di sabato.
1: Grazie Alessio Facincani, ora le previsioni del tempo.
2: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona.
1: Meteo. Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque, nello specifico anche a Verona sarà proprio così, con temperatura massima fino a 38 gradi, minima 24, allerta meteo prevista per AFA. Al momento il cielo è sereno a Verona con 27 gradi, cieli sereni e poco nuvolosi anche sui litorali e sul lago.
8: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 31 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Chiuderete il mese con una determinazione invidiabile e nuovi progetti in mente. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento molto importante. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità che avete raggiunto sarà la base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il meritato riposo dopo un mese ricco di impegni sociali. La vostra rete di contatti si è ampliata e vi porterà nuovi vantaggi. Cancro, vivrete una giornata di grande dolcezza e di riconnessione con i vostri affetti. Sarete pronti a voltare pagina verso un mese di agosto più sereno. Leone, sarete i protagonisti indiscussi di questo finale di luglio scoppiettante. Il vostro splendore sarà il culmine e attirerete opportunità davvero uniche. Vergine, concluderete i vostri compiti con la solita puntualità e un senso del dovere esemplare. Sarete pronti a godervi una pausa che vi siete ampiamente guadagnati. Bilancia, l'armonia regnerà sovrana nei vostri rapporti e vi sentirete in pace con il mondo. Sarete pronti ad accogliere il nuovo mese con un sorriso radioso. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli in questo mese. Ora è il momento di rilassare la tensione e godervi i vostri successi. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a fare programmi entusiasmanti per agosto. La vostra vitalità sarà la vostra migliore compagna di viaggio. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni impegno. Potrete finalmente allentare il controllo e dedicarvi a ciò che vi piace. Acquario, le vostre intuizioni fuori dagli schemi hanno lasciato il segno in chi vi circonda. Guardate al futuro con la certezza che la vostra unicità sia un valore. Pesci, chiuderete luglio con una grande pace interiore e molta fiducia nel domani. La vostra capacità di amare e sognare resterà la vostra dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: La seconda parte di Tempo Reale, sono le 8:20 minuti e 36 secondi di questo venerdì 31 luglio, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Abbiamo avuto una prima parte molto ricca, abbiamo parlato necessariamente di sanità perché prima abbiamo salutato e commentato la nomina nel tavolo tecnico nazionale sui disturbi respiratori del dottor Micheletto della AUI, poi dopo di lui abbiamo sentito anche il segretario Peterle della FIMG Veneto per l'avvio delle case di comunità annunciato dalla regione dopo il raggiungimento dell'accordo appunto tra il sindacato dei medici e la regione del Veneto. Ma adesso molto velocemente i titoli dei principali quotidiani che non abbiamo ancora fatto in tempo a dare. Il primo piano su molti quotidiani questa mattina c'è l'assalto a Ceuta, fuga a nuoto dal Marocco, l'assalto a Ceuta, così titola il Corriere della Sera. Il caso, almeno 15 vittime in mare. Perché Ceuta è così importante? Perché è una piccola città spagnola che però è incastonata sulla costa del Marocco, quindi anche se si trova in Africa è territorio dell'Unione Europea. Per questo migliaia di migranti, molti dei quali arrivati dall'Africa subsahariana dopo aver attraversato il deserto fino al Marocco, tentano di raggiungerla anche a nuoto nella speranza di entrare in Europa. Le immagini le abbiamo viste tutti ieri dai telegiornali. E poi altro titolo che troviamo sul Corriere della Sera: Mattarella, alto là ai partiti, appello ai partiti da parte di Mattarella ad abbassare i toni e a smetterla con tensioni elettorali incendiarie che distolgono dai veri problemi del paese. Il riferimento è al caso Roggero e ad altre circostanze poi di violenza invece che sono avvenute da parte dei gli anarco-insurrezionalisti in Piemonte, in Val di Susa. Altri titoli: la resa di Nordio, questo lo troviamo su Repubblica. Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma con un anno e mezzo di ritardo il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Osama al-Masri. Intanto la UE ha richiamato l'Italia sul riconoscimento facciale, l'uso in spazi pubblici accessibili è proibito dalla legge. Si aprono crepe nella maggioranza che si spacca anche sul caso del Mastro, per le sue chat, per la sua amicizia e la sua messa in affari con Caroccia, questo operatore diciamo in odore di mafia nell'ambito di questo ristorante Le Bisteccherie d'Italia. Bene, consegnate le chat, rinviato il voto, e quindi su questo e lo spiega anche il Fatto Quotidiano, passando da Repubblica al Fatto Quotidiano. Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano, la sceneggiata sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. Torniamo su Repubblica: missione Air Arabia, i 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. È l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zona di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMP-T ai cannoni antidrone Skynex, dal caccia Eurofighter all'aereo radar Gulfstream così si chiama. E poi anche su Repubblica: migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre la crisi con Sanchez, appunto valutando la sospensione del trattato di Schengen. Anche su Repubblica: Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate sui singoli. Ma leggiamo proprio queste prime righe: alla cerimonia del ventaglio al Quirinale di ieri il presidente Mattarella è intervenuto sul caso Roggero affermando che cambiare le leggi ad personam sarebbe l'abdicazione dello Stato. Ha poi rimproverato chi non ha condannato le violenze in Val di Susa e ha ricordato l'importanza della difesa comune europea, e sui migranti ha ammonito la destra. Una parte di questa attenzione si è rivolta anche a chi parte, ai nostri giovani all'estero, così Mattarella. Impronte maga sulla campagna contro il sindaco di Bologna Lepore, altro caso sollevato da Repubblica. Uno studio ha analizzato i commenti social lasciati sul profilo del sindaco Lepore. Sapete che adesso gli hanno assegnato la scorta perché è stato invaso sovrastato da una caterva di minacce. E sulla pagina bolognese anche di Fratelli d'Italia, nei giorni successivi alla morte di Fakir, un numero molto considerevole arriva da account falsi creati negli Stati Uniti. Così su Repubblica riprendiamo la nostra lettura breve dei titoli di quotidiani e qualche approfondimento tra pochi istanti qui in diretta su Radio Verona. Restate con noi.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto con la Spagna, in seguito all'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. A Messina, una palazzina pistunina nella zona sud della città è crollata nel pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco sono invece al lavoro per i soccorsi e cercano 6 dispersi sotto le macerie. In chiusura parliamo del caldo. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso. La massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: E dunque, come avete sentito, un campo di alte pressioni continua a rimanere stabile sulla nostra regione, garantendo tempo assolato ovunque, così anche a Verona, con temperatura massima che oggi arriverà fino a 38 gradi, la minima a 24. Per quel che riguarda l'allerta meteo, persiste l'AFA e situazione comunque di cieli sereni e poco nuvolosi la troviamo anche sui litorali e sul lago.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Dai dai, Shakira con le sue armoniche, con questa, con, assieme a Burna Boy, tra l'altro, insomma, l'abbiamo ascoltata per tutti i mondiali e ce la portiamo avanti fino a settembre sicuramente. Su Radio Verona, velocemente, gli altri titoli dei quotidiani questa mattina. Sulla stampa, Ceuta, assalto all'Europa, migranti dopo la traversata a nuoto transitando al varco di Ceuta per passare il confine tra Marocco e Spagna sotto gli occhi della Guardia Civile. Migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 16 annegati, Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto Schengen. E il presidente Mattarella su Roggero, il richiamo del Colle, le leggi vanno osservate e fatte rispettare, altrimenti la Repubblica cesserebbe di esistere. Il presidente usa un'espressione ancora più forte, quasi drammatica: rischieremmo l'abdicazione dello Stato. Sergio Mattarella ha in mente il caso Roggero, la vicenda dell'orefice condannato per omicidio dei suoi rapinatori, del quale gli viene chiesta insistentemente la grazia, quasi strattonandolo. Non anticipa il verdetto, ma avverte. E andiamo su Libero, che invece va all'attacco della sindaca di Genova Salis. La nuova sinistra caccia i commercianti di destra. Dopo la censura dei giornali sgraditi, il sindaco Salis silura i negozianti, via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei. Il giornale invece fa un'altra operazione: l'Italia che vuole il PD, ecco l'emergenza immigrazione. Migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez. Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid è l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati, questo secondo il giornale. Il Fatto Quotidiano torna sui riconoscimenti facciali: Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán. Le direttive europee erano nate per porre un freno al sistema libellula di Budapest. Il giurista Glauz dice: sono come intercettazioni, non bastano PM e polizia per disporle, vanno quindi disposte con delicatezza queste operazioni di riconoscimento facciale, che potrebbero essere utilizzate, secondo i desiderata del governo e della maggioranza, anche per identificare le persone che vanno nelle manifestazioni, e quindi si tratterebbe sostanzialmente di una schedatura di cittadini che partecipano normalmente alla vita democratica. Poi sale il, questo è il rischio ovviamente se usate male, tra l'altro dove ho trovato su un altro giornale che spiega, non so se sia Repubblica, che appunto queste telecamere con il sistema di riconoscimento facciale sono peraltro già attive per esempio negli stadi, quindi in parte viene già utilizzato insomma questo sistema. Andiamo sul Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, il paese reale fra crescita e scoglio dei costi energetici, questa l'analisi di Stefano Manzocchi. E sul decreto infrastrutture, il governo cede all'Unione Europea sul bando per gli Intercity verso il ritorno alla gara a più lotti, e siamo quindi ai trasporti. Torniamo ai fatti della nostra regione, andiamo sul Corriere del Veneto. Caro Patriarca, serve una legge. Sapete che il Patriarca di Venezia, Moraglia, ha duramente criticato la legge allo studio sulla fine vita del Consiglio regionale del Veneto, il cui uno dei promotori è l'attuale presidente del Consiglio regionale, cioè Zaia, che risponde al no di Moraglia con una lunga lettera. Il lungo intervento del Patriarca Moraglia contro la legge regionale sul fine vita riaccende il dibattito politico, leggiamo sul Corriere. Altrettanto lunga è la lettera aperta con cui il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia risponde a Moraglia. Intanto a Palazzo si cerca la quadra per un'approvazione bipartisan, anche modificando il testo di Liberi Subito, l'associazione di Coscioni. Questa è carina, contratti capestro falsi per pentole e materassi truffate, 1200 casalinghe, raggiri in tutto il Veneto, chiesto il processo per sei, convincevano casalinghe, anziane e pensionati di avere firmato in passato contratti per pentole o materassi fino a 7000 euro e chi non poteva pagare doveva chiedere dei finanziamenti. Le persone truffate sono 1200, per i sei truffatori c'è la richiesta del processo. Cambiamo quotidiano, andiamo sul Giornale di Vicenza. si torna a parlare di questo giornalista ventenne che a Enego era noto per essere un giornalista anticamorra, ma si è fatto l'attentato da solo, incastrato da tutta una serie di indagini. Aveva fatto delle ricerche su internet per i materiali infiammabili, eccetera, e poi aveva cosparso questi materiali davanti alla propria abitazione denunciando un attentato che si era fatto lui. L'ipotesi dell'inchiesta: si è inventato l'attentato per avere più visibilità, accusato dell'attacco incendiario a casa sua. Ho detto io che siamo in una società per cui c'è chi soccombe di fronte all'idea che se non si parla di te non sei nessuno, e queste sono le conseguenze. Chiaramente i capi di imputazione sono notevoli e numerosi per questo giovane, tra l'altro cronista, quindi appartiene anche alla categoria giornalistica evidentemente. Allora, Asiago: le alghe dipingono di rosso il laghetto di Lumera, bellissima fotonotizia questa che troviamo sul Giornale di Vicenza. Effetto alghe: si è tinto di rosso il laghetto di Lumera dietro il centro di Asiago, sembra un dipinto di Dalì, possiamo dire questa cosa. Anche sul Giornale di Vicenza: ieri treni in tilt e da domenica ferrovia chiusa, nel vicentino soltanto bus sostitutivi, quindi insomma continua l'agonia per i pendolari. Il Mattino di Padova: truffe a domicilio, 1200 vittime, chiesto il processo per 6 persone. Anche qui si torna a parlare di questo tema. Al vertice della banda c'era il padovano Umberto Zoia: costringevano gli anziani ad acquistare elettrodomestici, facevano la bella vita con auto di lusso. Sulla Nuova Venezia: è allerta per l'acqua potabile, flusso agricolo pompato nel Sile per garantire il funzionamento dell'impianto Veritas di Jesolo. L'azienda chiama i sindaci veneziani: bisogna investire sulla connessione delle reti idriche. La Tribuna di Treviso: soltanto il DASPO è stato dato al super truffatore, si finge carabiniere e si fa consegnare 350.000 euro da una trevigiana, identificato e rintracciato nonostante il lungo curriculum criminale, è stato denunciato a piede libero. La rabbia dei sindaci. È un problema di leggi? È un problema di interpretazione da parte di magistrati e giudici? La risposta ancora non ce l'abbiamo. Comunque rimanete qui.
1: Radio Verona.

0: E c'è anche un retroscena pubblicato oggi da Repubblica. Secondo il quotidiano, da marzo l'Italia avrebbe schierato fino a 700 militari tra Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain ed Emirati per contribuire alla difesa aerea contro gli attacchi iraniani degli Houthi. La presenza di una task force dell'aeronautica era già stata confermata dal Ministero della Difesa, ma Repubblica sostiene che il contingente sia molto più ampio e che comprenda anche i sistemi missilistici SAMP-T e altri assetti dell'esercito. Il quotidiano evidenzia inoltre che il Parlamento non sarebbe mai stato informato esplicitamente di questo dispiegamento. Tra pochissimo le ultime news locali e gli aggiornamenti sulla viabilità in diretta su Radio Verona.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: con il mondo dello sport e del calcio che piange la scomparsa di Baresi, capitano del Milan e della nazionale. Franco Baresi quindi viene omaggiato questa mattina dal sito del Milan con tutta una serie di considerazioni e alla fine anche il ricordo dell'immagine di Baresi Tiedoforo a San Siro nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. Con questo ricordo di Franco Baresi, di cui appunto parla il sito del Milan questa mattina, dicendo appunto che non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, tra l'altro la notizia della sua morte era stata data anticipatamente ed era una notizia falsa, poi smentita già mercoledì, oggi appunto è la notizia ufficiale. Ci lasciamo, qui si chiude Tempo Reale che torna domattina a partire dalle 7, adesso le ultime news locali con me Luca Del Ponte e subito dopo torna Nadia De Nicolò con il giravoce.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Maltrattamenti su anziani in una casa di riposo di Cerea. I carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti operatori sociosanitari della De Battisti. Per uno sono scattati gli arresti domiciliari, per gli altri il divieto di esercitare la professione per un anno. L'inchiesta della Procura di Verona, nata da segnalazioni di familiari e della stessa struttura, ipotizza maltrattamenti ai danni di ospiti fragili documentati anche da telecamere installate dai militari. Tra poco in anche a tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 31 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Anche Verona mette un freno alle nuove locazioni turistiche in centro storico. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la variante 70 al piano degli interventi. D'ora in poi, per aprire nuovi affitti brevi entro le mura, non basterà più una semplice comunicazione, ma servirà una specifica autorizzazione urbanistica. L'obiettivo è tutelare la residenzialità e il sito UNESCO. Contraria all'associazione Locatur, che parla di un provvedimento restrittivo e giuridicamente discutibile. Una lunga serie di episodi di cronaca, dalle spaccate alle aggressioni, è stata al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito ieri in prefettura proprio su richiesta dell'assessora comunale alla sicurezza Stefania Zivelonghi. Sentiamo il prefetto Demetrio Martino.
5: Sono fatti che sono avvenuti in luoghi diversi e diciamo che anche in condizioni diverse. Quello che è invece la connotazione comune è che riguardano minorenni. Ed effettivamente non sono dei bei comportamenti, ma questo attiene più ad un piano di educazione a mio modo di vedere ed anche un po' di livello delle famiglie, fermo restando che sono sicuramente qualcosa da evitare, ma non parlerei però di fatti di carattere criminale che devono allarmare più di tanto. Insieme stiamo cercando adesso di vedere come rafforzare anche il presidio del territorio, soprattutto nella città. A questo proposito dobbiamo dire che saranno collegate col sistema di riconoscimento delle targhe entro fine anno 65 telecamere, 21 già lo sono adesso e quindi anche questo è un segno del rafforzamento, più altre 20 telecamere che dovranno essere ancora distribuite nell'arco della città e insieme alla questura si vedrà di fare una mappa dove possono essere più produttive. Accanto a questo chiaramente stiamo ragionando anche con il comune per vedere di intensificare anche l'illuminazione pubblica che in alcune zone magari può essere carente, e chiaramente cercheremo in qualche modo anche di arginare fenomeni che più che essere criminali sono di degrado, ma che chiaramente danno fastidio ai cittadini, però sui quali, è bene dirlo, non abbiamo tante azioni da spendere.
0: E vedremo quindi quali saranno queste poche azioni che verranno spese per far fronte a questo problema. Maxi sequestro della Guardia Costiera nel Veronese, oltre 3,3 tonnellate di prodotti ittici sono stati ritirati dal mercato perché scaduti o privi della tracciabilità prevista dalla legge. I controlli hanno interessato un grossista e un ristorante etnico della bassa Veronese. Elevate 4 sanzioni per un totale di circa 21.000 euro. In alcuni casi il pesce era scaduto addirittura dal 2020. Secondo caso di dengue nel comune di Verona, il nuovo intervento straordinario contro la zanzara tigre. Il contagio è stato accertato nel quartiere Saval e l'ULS 9 ha attivato il protocollo previsto con trattamenti di disinfestazione entro un raggio di 200 metri dall'abitazione interessata. Dopo il primo intervento della notte scorsa, le operazioni proseguiranno anche questa sera e domani dalle 23 alle 2 nelle vie Angelo Emo, Don Lino dalle Aste, Francesco da Levanto, Leone Pancaldo e Raimondo Franchetti. Uno sguardo alla borsa con l'Europa che va verso un avvio in rialzo grazie al rinnovato entusiasmo per l'intelligenza artificiale. È tutto, adesso il traffico.

Milano-Venezia non troviamo problemi, tranne che sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, con una coda per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio A57. A27 sulla 22 del Brennero il traffico rimane scorrevole, così come è sostenuto ma scorrevole anche sulle principali arterie cittadine. È tutto, guidate con prudenza e fate buon

0: Gemelli, sarete pronti a godervi il meritato riposo dopo un mese ricco di impegni sociali. La vostra rete di contatti si è ampliata e vi porterà nuovi vantaggi. Cancro, vivrete una giornata di grande dolcezza e di riconnessione con i vostri affetti. Sarete pronti a voltare pagina verso un mese di agosto più sereno. Leone, sarete i protagonisti indiscussi di questo finale di luglio scoppiettante. Il vostro splendore sarà il culmine e attirerete opportunità davvero uniche. Vergine, concluderete i vostri compiti con la solita puntualità e un senso del dovere esemplare. Sarete pronti a godervi una pausa che vi siete ampiamente guadagnati. Bilancia, l'armonia regnerà sovrana nei vostri rapporti e vi sentirete in pace con il mondo. Sarete pronti ad accogliere il nuovo mese con un sorriso radioso. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli in questo mese. Ora è il momento di rilassare la tensione e godervi i vostri successi. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a fare programmi entusiasmanti per agosto. La vostra vitalità sarà la vostra migliore compagna di viaggio. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni impegno. Potrete finalmente allentare il controllo e dedicarvi a ciò che vi piace. Acquario, le vostre intuizioni fuori dagli schemi hanno lasciato il segno in chi vi circonda. Guardate al futuro con la certezza che la vostra unicità sia un valore. Pesci, chiuderete luglio con una grande pace interiore e molta fiducia nel domani. La vostra capacità di amare e sognare resterà la vostra dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: And now, the moment you've all been waiting for.
9: Radio Verona gira voce.
10: Gira voce.
9: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: I grandi salti del passato di Radio Verona, i nostri flashback che tornano in apertura di ogni ora, anche della mattinata da vivere insieme. Buongiorno, buon venerdì, siete con Nadia De Nicolò.

l'ultimo giorno feriale della settimana e ultimo giorno di luglio da vivere insieme. Sì, anche luglio ci lascia e ci lascia con delle temperature anche molto elevate. Ne parleremo tra poco. Subito vi ricordo il 335 60 11 610. Questo è il numero per interagire con noi e potete farlo tramite WhatsApp. Radioverona.it è il nostro sito, la nostra app. Infine, basta cercare Radio Verona e ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare, anche nel caso in cui voi siate in partenza.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Giornate davvero calienti e gli esperti non ci rassicurano. Tra poco ne parliamo, scopriamo che cosa è previsto per ciò che concerne il meteo e questo weekend, questo fine settimana. Su Radio Verona in arrivo anche un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Ceuta. Migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni. 18 i cadaveri recuperati di persone annegate durante la traversata. È emergenza nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il presidente degli Stati Uniti rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. In Italia, per la cronaca, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Allerta caldo su Verona, ma anche sulla provincia e su tutta la nostra regione. Escalation delle temperature che potrebbero raggiungere anche i 40 gradi, con l'afa in forte aumento. E sì, e tornano anche le notti tropicali, quelle in cui è davvero difficile riuscire ad addormentarsi e soprattutto a continuare a dormire. Il grande caldo è proprio arrivato, le temperature subiranno una forte escalation con valori che saliranno fino a raggiungere la soglia dei 40 gradi, come dicevo, su tantissime regioni, e torna anche l'afa. La ragione di questa ennesima fase di caldo, la quarta in quest'estate, va cercata proprio nel consolidamento dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo, che favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. La Toscana e il Lazio, le aree del centro Italia, ma anche il nord, anche il nostro territorio, anche Milano, Bologna e Ferrara, vedranno pian pian salire le temperature fino ai 39-40 gradi, con un clima davvero afoso che aumenterà la percezione di calore e renderà più faticosa la permanenza negli ambienti non climatizzati. E gli esperti non ci rassicurano, in quanto non sarà un caldo breve, non solo quest'oggi e nel weekend, ma vivremo quest'ondata davvero rovente anche per tutta la prossima settimana.

what I'm beautiful. La musica più bella nel venerdì mattina della prima e unica radio di Verona. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Buon viaggio se ci state ascoltando mentre magari vi state recando nella vostra location per le vacanze estive. Buon riposo a tutti coloro che trascorrono questi giorni di vacanza a casa e buon lavoro a tutte le persone che stanno lavorando. Noi continuiamo insieme a curiosare tra le notizie quelle belle che riguardano il nostro territorio e tra poco cerchiamo un po' di fresco perché andremo sul Lago di Garda, dove dall'8 al 16 di agosto torna Lago di Garda in Love, un'estate d'amore and friends. Ne parliamo tra pochissimo su Radio Verona, in arrivo anche un altro ampio spazio informativo locale.

0: she mine.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: scoprire le ultime notizie che noi arrivano da Verona, dalla provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario!
5: In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
5: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. Maxi sequestro di droga sulla 4 nel veronese. La polizia stradale ha arrestato a Peschiera del Garda un 28enne italo-tunisino residente nel Comasco, fermato durante un controllo sull'autostrada. In un doppio fondo ricavato nell'auto, gli agenti hanno scoperto quasi 12 kg di cocaina, oltre a 990 euro in contanti e due cellulari. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È venerdì 31 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. I monopattini elettrici in sharing resteranno a Verona almeno fino al 30 settembre. Il comune ha infatti prorogato il bando in scadenza, ma il prossimo sarà riservato alle sole bici elettriche, decretando di fatto lo stop ai monopattini a noleggio. La scelta è legata alle nuove norme su casco e assicurazione e ai problemi di sosta selvaggia. La decisione divide la città, favorevoli e i residenti del centro, contraria a Legambiente. Maltrattamenti su anziani in una casa di riposo di Cerea. I carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti operatori sociosanitari della De Battisti. Per uno sono scattati gli arresti domiciliari, per gli altri il divieto di esercitare la professione per un anno. L'inchiesta della Procura di Verona, nata da segnalazioni di familiari e della stessa struttura, ipotizza maltrattamenti ai danni di ospiti fragili, documentati anche da telecamere installate dai militari. Anche Verona mette un freno alle nuove locazioni turistiche in centro storico. Il Consiglio Comunale ha approvato la variante 70 al piano degli interventi. D'ora in poi, per aprire nuovi affitti brevi entro le mura, non basterà più una semplice comunicazione, ma servirà una specifica autorizzazione urbanistica. L'obiettivo è tutelare la residenzialità e il sito UNESCO, contraria all'associazione Locatur, che parla di un provvedimento restrittivo e giuridicamente discutibile. Coldiretti Verona insorge contro i prezzi del riso in caduta libera. L'associazione di categoria denuncia un calo fino al 50% delle quotazioni del risone rispetto allo scorso anno, mentre i costi di produzione restano elevati. La crisi colpisce in particolare la bassa veronese, cuore del vialone nano IGP. Dopo il tavolo convocato dal Ministero, Coldiretti chiede interventi urgenti e minaccia di bloccare le commissioni prezzi se non arriveranno misure concrete. Primo weekend da bollino nero dell'estate sulle strade italiane. ANAS stima oltre 26 milioni di spostamenti da oggi a domenica, con traffico intenso anche sulle principali arterie venete, in particolare sulla statale 16 Adriatica, sulla Romea e sulla statale 51 di Alemagna. Bollino nero domani mattina e rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste. È tutto, ora le previsioni meteo. Le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
2: pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi hey Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
6: Effetto dell'alta pressione che insiste sulla nostra regione, anche oggi a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 38 gradi, persiste l'allerta meteo per AFA, cieli sereni o poco nuvolosi anche sui litorali e sul lago.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: La tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
1: E la musica che ci sblocca un ricordo sono le canzoni del passato, sono i nostri flashback. Ancora buona mattinata, questa è Radio Verona.

territorio in cui viviamo è sempre ricco di eventi. Torna anche il Lago di Garden Love, un'estate d'amore and friends. È una kermesse romantica, ma non solo, che torna a trasformare la sponda veronese del Lago di Garda dall'8 al 16 agosto. Musica, spettacoli, arte in strada, appuntamenti per famiglie, per innamorati ed esperienze da vivere tra lago, borghi e colline. 9 giornate di magia. Sono 8 i comuni gardesani e 3 special guest per un'unica grande rassegna diffusa dedicata all'amore. 11 i comuni protagonisti: San Zeno di Montagna, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, il comune di Lazzise, il comune di Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Soave, il comune di Montagnana, il comune di Sirmione e Rosolina, per una kermesse che farà innamorare e rinnamorare tutti quanti noi a suon di musica e tantissimi eventi. Oh, oh.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.

tra poco su Radio Verona, la prima e unica radio di Verona, torneremo in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che arrivano non solo dall'Italia ma anche dal mondo. Poi spazio a una prima teatrale davvero particolare. A Proda Teatro, uno spettacolo che riporta in primo piano la tragedia ferroviaria del 78. Si intitola Espresso 572 bis e potremo vederla al Lazzaretto di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato individuato il corpo di una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trovava incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Voltiamo pagina. Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua. 11 le città da bollino rosso oggi, domani saliranno a 19. In chiusura cambiamo argomento. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle USA, proprio a causa delle tensioni geopolitiche. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: Dopo i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, ancora insieme nella mattinata da vivere di Radio Verona. Buon venerdì, buona partenza a tutti coloro che ci stanno scrivendo, che finalmente godranno nei prossimi giorni delle proprie vacanze. Per chi invece resta a Verona, arriva uno spettacolo che riguarda la tragedia del 572 bis, il treno su cui viaggiava il Verona, la prima del lavoro teatrale. Sarà il prossimo sabato, non domani, ma quello successivo, l'8 agosto alle 21:10, al Lazzaretto di Verona. Sarà l'occasione per rivivere il ciclo di una squadra rimasta nel cuore dei tifosi gialloblu, ma anche di rivisitare un periodo storico caratterizzato da tensione e attentati. Appuntamento al Lazzaretto di Verona.

sera al Palazzo Forti c'è un appuntamento con la musica dei Teal Blue e le mostre d'arte contemporanea, una serata jazz con canzoni d'autore e atmosfere retro. Continua il successo di Serate Forti, il format culturale nato proprio con l'intento di restituire alla città e in particolare ai più giovani e alle nuove generazioni uno spazio di incontro libero, dinamico ed inclusivo. Prossimo capitolo di questo viaggio si terrà questa sera dalle 20:15 proprio nello storico cortile del Palazzo. Ma l'esperienza non si fermerà alla musica, le Serate Forti nascono infatti per spalancare le porte della grande arte contemporanea ai più giovani. Nel corso dell'appuntamento sarà possibile lasciarsi incantare dalle mostre attualmente ospitate a Palazzo Forti.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Torniamo nuovamente insieme in redazione alla scoperta delle ultime notizie che a noi giungono non solo da Verona ma anche dalla provincia, dalla nostra regione. Arriva l'informazione locale di Radio Verona.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Arrestato un operatore sociosanitario e sospesi per un anno altri tre per presunti maltrattamenti agli anziani della casa di riposo De Battisti di Cerea nel Veronese. L'indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Verona, è partita lo scorso novembre dopo le segnalazioni di familiari e della stessa IPAB. Le telecamere nascoste avrebbero documentato ripetuti episodi di violenza sugli ospiti della struttura. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 31 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Maxi sequestro di droga sulla 4 nel Veronese. La polizia stradale ha arrestato a Peschiera del Garda un 28enne italo-tunisino residente nel Comasco, fermato durante un controllo sull'autostrada. In un doppio fondo ricavato nell'auto, gli agenti hanno scoperto quasi 12 kg di cocaina, oltre a 990 euro in contanti e due cellulari. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. I monopattini elettrici in sharing resteranno a Verona almeno fino al 30 settembre. Il comune ha prorogato il bando in scadenza, ma il prossimo sarà riservato alle sole bici elettriche, decretando di fatto lo stop ai monopattini a noleggio. La scelta è legata alle nuove norme su casco e assicurazione e ai problemi di sosta selvaggia. La decisione divide la città, favorevoli i residenti del centro, contrari a Legambiente. E Verona mette un freno anche alle nuove locazioni turistiche in centro storico. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la variante 70 al piano degli interventi. Da ora in poi, per aprire nuovi affitti brevi entro le mura, non basterà più una semplice comunicazione, ma servirà una specifica autorizzazione urbanistica. L'obiettivo è tutelare la residenzialità e il sito UNESCO, contraria all'associazione Locatur, che parla di un provvedimento restrittivo e giuridicamente discutibile. Coldiretti Verona insorge contro i prezzi del riso in caduta libera. L'associazione di categoria denuncia un calo fino al 50% delle quotazioni del risone rispetto allo scorso anno, mentre i costi di produzione restano elevati. La crisi colpisce in particolare la Bassa Veronese, cuore del vialone nano IGP. Dopo il tavolo convocato dal Ministero, Coldiretti chiede interventi urgenti e minaccia di bloccare le commissioni prezzi se non arriveranno misure concrete. Domenica 2 agosto Chioggia ospita l'unica tappa veneta di Spiagge della Salute, iniziativa promossa da ASC, Attività Sportive Confederate. Al centro Astoria, dalle 9 alle 12, residenti e turisti potranno effettuare gratuitamente consulti dermatologici e nutrizionali, oltre a partecipare ad attività sportive e dimostrazioni di salvataggio in mare. L'obiettivo è promuovere prevenzione, benessere e corretti stili di vita direttamente in spiaggia. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un altro grande successo del passato, un altro flashback su Radio Verona ad aprire un'altra ora da vivere insieme del nostro venerdì. Ancora buona mattinata, siete con Nadia De Nicolò.

continuiamo a parlare di spettacoli. L'Aida cambia volto. Dopo il Cristallo, l'Anfiteatro Scaligero, l'Arena di Verona riscopre l'Egitto d'oro di Franco Zeffirelli. Fino al 10 settembre si alterneranno sul palco veronese alcune delle più grandi stelle della lirica internazionale. E già da questo weekend cambia l'allestimento in arena a Verona. La nuova visione scenica di Zeffirelli evoca un antico Egitto sontuoso e monumentale, dominato dall'oro, dalle grandi architetture e da mutevoli prospettive visive. L'Aida è il titolo più rappresentativo della storia dell'Arena di Verona. Dal debutto, pensate, nel 1913 ha toccato quota 783 rappresentazioni.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

In questa calda mattinata continuiamo insieme a vivere la musica, l'informazione della Prima Unica Radio di Verona. A proposito di caldo, dove mettere il ventilatore per rinfrescare la casa? Se lo mettete vicino alla finestra state sbagliando, vi spoilerò già questa piccola chicca, ma tra poco insieme ne parliamo. Su Radio Verona in arrivo anche un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. La Premier Meloni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Voltiamo pagina, migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Per la cronaca, è stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trova incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Dall'estero, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Lo scrive Donald Trump su Truth. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Voltiamo pagina, è il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, nel weekend ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi oltre 1100 cantieri. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, le novità discografiche di Radio Verona e il nostro salto negli anni 90, torniamo insieme nel presente in questa precisa mattinata in cui fa davvero caldo e tanti di voi, magari tutti coloro che non hanno una location lavorativa climatizzata o una casa col condizionatore, stanno studiando qualche metodo per rinfrescare un po' l'ambiente. Dove mettere il ventilatore per rinfrescare? Posizionare il ventilatore per sentire meno caldo è quasi un'arte. Se ve lo puntate addosso, cercate di far cambiare aria mettendolo vicino alla finestra, state sbagliando. Metterlo vicino alla finestra, sappiate che non è una buona idea, perché sposta pochissima aria secondo gli esperti. Per far uscire il caldo, il ventilatore dovrebbe essere rivolto all'esterno e arretrato almeno di mezzo metro, ma in corrente con una finestra sul lato opposto della casa. Gli esperti hanno fatto delle prove e hanno mostrato che far arretrare una ventola rispetto a un'apertura fa aumentare il volume complessivo di aria spinto attraverso di essa. Ovviamente tutto dipende anche dal diametro e dalla potenza del ventilatore, dalla larghezza della finestra, dalla presenza di una zanzariera. È chiaro che una ventola più potente aiuta, quindi mentre il ventilatore espelle l'aria da una finestra, l'altra richiama quella esterna. Il problema è quando quella esterna, come in questi giorni, è davvero calda.

sono tantissime le partenze in queste ore, in questi giorni e nel weekend che stiamo per vivere. A proposito di partenze, in Italia è stato raggiunto il record storico di 8.446 voli in un solo giorno. E proprio il picco dell'estate è giornate record quelle che stiamo raggiungendo in questo periodo. Tra poco vi spiego tutti i dettagli. Su Radio Verona in arrivo un altro ampio spazio informativo.

0: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spese da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: redazione cosa sta accadendo a Verona in provincia, lo scopriamo insieme. Arriva l'informazione completata dalla viabilità e dalle ultime di sport.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Anziana trovata morta questa mattina nella sua abitazione di via Boccioni nel quartiere Borgo Venezia a Verona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della scientifica che hanno fermato il figlio della donna. La procura ha aperto un'indagine e gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e il movente di quella che appare come una tragedia familiare. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 31 luglio, ancora buona mattina. È venerdì 31 luglio, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Maxi sequestro di droga sulla 4 nel Veronese. La polizia stradale ha arrestato a Peschiera del Garda un 28enne italo-tunisino residente nel Comasco, fermato durante un controllo sull'autostrada. In un doppio fondo ricavato nell'auto, gli agenti hanno scoperto quasi 12 kg di cocaina, oltre a 990 euro in contanti e due cellulari. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Il giudice ha convalidato l'arresto e posto la custodia cautelare. Torniamo adesso a parlare della spaccata dell'altra notte in centro a Legnago. Mentre proseguono le indagini, c'è la testimonianza di chi ha visto da vicino i banditi in azione. Si tratta del titolare di un locale nei pressi del luogo in cui si sono svolti i fatti, Lucio Salgaro. Monopattini elettrici in sharing resteranno a Verona almeno fino al 30 settembre. Il comune ha prorogato il bando in scadenza, ma il prossimo sarà riservato alle sole bici elettriche, decretando di fatto lo stop ai monopattini a noleggio. La scelta è legata alle nuove norme sul casco e assicurazione e ai problemi di sosta selvaggia. La decisione divide la città, favorevoli i residenti del centro, contraria Legambiente. E Verona mette un freno anche alle nuove locazioni turistiche in centro storico. Il Consiglio Comunale ha approvato la variante 70 al piano degli interventi. D'ora in poi, per aprire nuovi affitti brevi entro le mura, non basterà più una semplice comunicazione, ma servirà una specifica autorizzazione urbanistica. L'obiettivo è tutelare la residenzialità e il sito UNESCO, contraria all'associazione Locatur, che parla di un provvedimento restrittivo e giuridicamente discutibile. Verona si conferma tra i principali centri italiani per i trapianti d'organo. Lo rende noto l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che dopo il record di 215 interventi nel 2025 registra un trend in crescita anche nel 2026. Solo a luglio a Borgo Trento sono stati eseguiti 10 trapianti in meno di una settimana, senza rallentare la normale attività chirurgica dell'ospedale. E adesso le ultime di sport e calcio con Alessio Facincani. Buon pomeriggio, è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla Milano-Venezia verso Venezia si rallenta tra l'interconnessione con la A21 e Peschiera del Garda per l'intensità della circolazione. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, situazione decisamente più critica, code per circa 4 km tra Somma Campagna e Sirmione per un incidente, con ulteriori rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano e tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Somma Campagna. Sulla 22 del Brennero verso sud, quindi verso Modena, si registrano code per circa 6 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre la circolazione è rallentata tra Trento Sud e Affi. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, traffico intenso con disagi tra Trento Sud e chiusa Val Gardena. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Un altro grande successo del passato, un altro flashback su Radio Verona. Si avvicina la pausa pranzo per tutti coloro che stanno lavorando. Ancora buona tarda mattinata a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete con Nadia De Nicolò, il venerdì da vivere insieme. Vi ricordo che vivremo insieme anche la mattinata di domani. Domani che è sabato, il sabato dedicato ai tanti eventi da vivere nel weekend. Ma anche in queste ore scopriremo qualche possibilità da vivere nei prossimi giorni, caldo permettendo, sì, perché effettivamente pian piano le temperature nel nostro territorio continuano ad alzarsi. A proposito di nostro territorio, tra poco restiamo a Verona. Cos'è che funziona, cosa non va? Il comune apre il questionario per gli abitanti sul futuro della città, sulla viabilità, gli spazi pubblici, sull'ambiente. Online il sondaggio per raccogliere opinioni, suggerimenti su quella che potrebbe diventare la Verona di domani. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

Il Comune di Verona ha avviato un'indagine rivolta a tutti i cittadini per raccogliere opinioni, esperienze e priorità in merito al futuro della città. È disponibile infatti il questionario Trasformazione Urbana Verona, uno strumento promosso nell'ambito di un progetto europeo a cui l'amministrazione comunale ha aderito. L'iniziativa nasce con l'intento di raccogliere il punto di vista di chi vive, lavora o si sposta ogni giorno a Verona in città, al fine di ottenere un quadro dettagliato delle esigenze, delle aspettative di tutta la popolazione nei confronti proprio della trasformazione urbana della città. Attraverso il questionario l'amministrazione vuole comprendere come i cittadini di Verona percepiscono la loro città e quali priorità dovrebbero essere considerate nelle future politiche di sviluppo urbano. L'obiettivo è semplicemente quello di dare voce in modo anonimo alle opinioni personali di chi vive, lavora e si muove ogni giorno a Verona. Trovate tutte le informazioni e il link

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Qui insieme torneremo in redazione. Nel frattempo vi ricordo di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di agosto. Partecipare è semplice, da lunedì alla domenica basta risolvere il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano L'Arena, scoprire così la lettera del giorno e comporre giorno dopo giorno il codice settimanale. Poi basta registrarsi o loggarsi sul sito larena.it, inserire la sua e partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime e il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo che il governo considera di sospendere Schengen con la Spagna. Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della nazionale, aveva 66 anni e l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Meloni commenta, esempio di lealtà, serietà e dedizione. Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese sotto al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. Lo sport in chiusura venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar, prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto, la marchigiana viene da successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, la giapponese Naomi Osaka. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
0: Radio Verona. Radio Verona.
6: Compilation.

buon pranzo a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Ancora un po' di ore da vivere insieme. Poi vi ricordo che dalle 16 con voi ci sarà Desi a farvi compagnia per tutto il pomeriggio, anche nell'orario dell'aperitivo, con tantissima musica e tante curiosità. Tra poco parliamo di benzina, del taglio delle accise. Il 15% dei distributori non rispetta lo sconto che è stato approvato.

bella nella nostra mattinata, il taglio delle accise sul prezzo del gasolio è in vigore, ma c'è chi non si è adeguato. Sono più di 3.000 distributori che non avrebbero rispettato in questi primi giorni il decreto legge varato dal governo. Il provvedimento prevede una diminuzione del prezzo del diesel di circa 17 centesimi al litro, una misura che allo Stato costerà 125 milioni di euro e che scadrà il prossimo 6 agosto. Il quadro dei distributori che hanno aderito è disomogeneo: su 20.100 impianti, 2.484 hanno applicato il taglio, 684 hanno addirittura inspiegabilmente alzato i listini del diesel. Da qui, notato il numero dei furbetti, l'elenco è stato trasmesso alla Guardia di Finanza. Le associazioni di categoria però contestano il punto di vista dell'esecutivo, in quanto il prezzo viene determinato da soggetti a monte della filiera. Insomma, i benzinai ritengono che il disallineamento sia imputabile a chi fornisce il gasolio.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Puntualmente scopriamo nuovamente insieme quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona e la provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Primo weekend da bollino nero dell'estate sulle strade italiane. ANAS stima oltre 26 milioni di spostamenti da oggi a domenica, con traffico intenso anche sulle principali arterie venete, in particolare sulla statale 16 Adriatica, sulla Romea e sulla statale 51 di Alemagna. Bollino nero domani mattina e rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 31 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Presunto omicidio nelle scorse ore a Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Una donna anziana è stata trovata morta nella sua abitazione in via Boccioni. Per la vicenda è stato fermato il figlio, che secondo le prime informazioni viveva con lei. Sul posto la polizia scientifica e la squadra mobile impegnate nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche Silvia Beltrami.
5: Sì, buon pomeriggio. Via Boccioni 15A. Al piano terra sarebbe stato compiuto un omicidio, un matricidio per l'esattezza. Una donna ultra ottantenne è morta. Al momento sappiamo solo questo, perché gli investigatori stanno ancora facendo i loro rilievi. Sul posto c'è la scientifica. Quello che è certo è che il figlio della signora è stato portato in questura questa mattina verso le 10:30. Gli investigatori, ripeto, sono abbottonate, sono ancora all'interno dell'appartamento, deve ancora arrivare il magistrato di turno, ci sono ovviamente i colleghi, stiamo tutti cercando di capire cosa è successo, come è successo e soprattutto quando è accaduto questo, che ha tutta l'aria di essere un matricidio. In pochi ci hanno detto i vicini, conoscevano la signora, era tanto tempo, ci hanno detto che non la vedevano uscire di casa. Il figlio invece lo vedevano uscire e rientrare con i sacchetti della spesa. Al momento da via Boccioni è tutto.
3: Schiaffi, gomitate, capelli tirati e altre violenze ai danni degli anziani di un reparto della casa di riposo di Cerea. I carabinieri hanno fermato un operatore sociosanitario e sospeso dal lavoro tre colleghi. L'inchiesta, partita da una denuncia dei vertici della struttura, sentiamo Chiara Brizzolari e Guido Cavaler, rispettivamente direttrice e presidente Casa De Battisti.
6: Allora, avevamo notato alcuni atteggiamenti da parte degli ospiti, delle reazioni ecco un po' particolari a fronte della presenza di alcuni operatori d'assistenza del reparto, oltre al fatto che anche il personale stesso aveva messo in evidenza la presenza di alcune ecchimosi, diciamo, sospette sul corpo degli ospiti.
7: E abbiamo subito attivato le istituzioni, il comando dei carabinieri e indirettamente attraverso loro la procura di Verona. Senz'altro al maresciallo Catalano, che è stato, direi, straordinario nella sua attività. L'episodio è da attribuire ad un operatore che era particolarmente violento nella sua attività, da quello che è emerso. Ma tutto il resto sono operatori, direi, straordinari. Sono 140 dipendenti, uno meglio dell'altro, su cui io devo dire ho un grande sentimento di ringraziamento per quello che loro hanno fatto e stanno facendo.
3: Siamo nel weekend più caldo dell'estate con temperature percepite fino a 40 gradi. Oltre ai rischi per anziani e persone fragili, cresce anche l'allerta incendi. I vigili del fuoco di Verona invitano chi parte per le vacanze a mettere in sicurezza abitazioni e giardini e a prestare la massima attenzione a barbecue e fiamme libere. Sentiamo i consigli dell'ispettore dei vigili del fuoco Paolo Foresti.
8: L'aria secca e le temperature alte, la poca pulizia di stati vegetativi abbandonati, e questo aiuta molto anche la propagazione degli incendi.
9: I vigili del fuoco hanno pubblicato sul sito del Comando di Verona un vademecum per proteggere la propria abitazione prima di partire per le vacanze. Oltre a chiudere il gas e staccare le prese elettriche, deve diventare un'abitudine anche la pulizia di balconi e giardini.
8: Va tagliata l'erba, vanno tolti i residui della potatura, vanno distanziati tutti gli elementi che possono essere oggetto di accensione non spontanea, ma anche essere coinvolti per irraggiamento o per altre faville che ci possono circolare intorno. Camini, i tetti, le grondaie pulite, perché in caso di incendio praticamente non facciamo altro che mettere del combustibile vicino alla nostra abitazione, che questo possa prendere fuoco.
9: A ridosso del periodo ferragostano, con il moltiplicarsi di barbecue e falò, il direttore delle operazioni di spegnimento della Direzione Interregionale Veneto, appena rientrato dalla Puglia, dove ha supportato i colleghi per gli incendi sul Gargano, ricorda che l'attenzione alla sicurezza deve essere massima.
8: La Regione Veneto ha emanato dei bollettini di suscettibilità e di alta pericolosità, per cui ribadiamo che i fuochi non è concesso accenderli. Purtroppo però c'è ancora qualcuno che non è informato e spontaneamente accende, anche se per lui è un piccolo fuoco, ma siamo in un grave alto stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
3: Da 56 a oltre 4.300 in 12 anni è il boom delle locazioni turistiche a Verona. I dati del comune mostrano che gli affitti brevi sono cresciuti fino a rappresentare la forma dominante dell'ospitalità, concentrata soprattutto nel centro storico. È il contesto che ha portato il Consiglio Comunale ad approvare la variante 70 al piano degli interventi. Da ora nel centro storico, per aprire nuove locazioni turistiche, servirà un'autorizzazione urbanistica con l'obiettivo di tutelare la residenzialità. Restando in ambito immobiliare, a Verona si acquistano case dal valore medio più alto del Veneto, attorno ai 275.000 euro, secondo l'osservatorio di mutuionline.it. In regione, a luglio, l'importo medio richiesto per un mutuo supera i 148.000 euro, sopra la media nazionale. Sul fronte dei tassi, il variabile resta più conveniente, con un tasso medio del 2,8% contro il 3,33% del fisso, anche se il vantaggio economico si è ridotto rispetto al mese scorso. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e

0: code tra Bolzano Sud e Affi per traffico intenso. Più a sud altri incolonnamenti di circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, traffico molto intenso con forti disagi tra Verona Nord e Trento Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: E ogni ora, anche nella pausa pranzo, si apre con un flashback, con un salto musicale nel passato. Ancora buona pausa, buon pranzo e buona continuazione a tutti quanti voi. Questa è Radio Verona.

0: Le notizie, quelle che ci piacciono condividere. Fidas Verona rilancia la 24 ore del donatore. Torna la staffetta di nuoto. Tra il 29 e il 30 agosto torna questa grande staffetta collettiva dove sport, amicizia e solidarietà si incontrano. Tra poco scopriamo insieme tutti i dettagli.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: territorio, una staffetta sì sportiva ma che unisce anche amicizia e tanta solidarietà. Torna la 24 ore del donatore, staffetta nuoto organizzata dai volontari di Fidas Verona in collaborazione con Fidas Nazionale e Fidas Veneto, e tornerà l'ultimo weekend, l'ultimo fine settimana di agosto alle terme di Giunone di Caldiero, dalle 16 di sabato 29 agosto alle 16 di domenica 30 agosto, giornata in cui i volontari da tutta Italia si tufferanno nella vasca olimpionica ogni 15 minuti per sensibilizzare e diffondere il più possibile la conoscenza dell'importanza del dono. Appuntamento il 29 e il 30 del prossimo mese.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Meno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude le frontiere. Si apre intanto la crisi tra Spagna e Italia dopo che il governo fa sapere di star valutando la sospensione di Schengen con il paese iberico. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini tornerà in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello. L'uomo in carcere da febbraio 2022 era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Addio al milanista del secolo, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro, da Tedoforo assieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. In chiusura parliamo del caldo torrido che riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiunge nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso oggi sono 11, domani addirittura 19. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Radio Verona.
1: Ancora insieme, buon pranzo, dopo i nostri top record, dopo il salto negli anni 90. Viviamo questo caldo venerdì di Radio Verona con le notizie che riguardano il nostro territorio, gli eventi. A proposito di eventi, vi ricordo che vivremo insieme anche la mattinata di domani dedicata a tutti gli eventi da vivere a Verona e in provincia. E a proposito di eventi, fino a martedì 4 agosto a San Pietro di Morubio c'è la 243esima edizione della Fiesta e Fiera di San Gaetano, un evento unico e storico. Tra poco ne parliamo.

buona per tutto il weekend, una bella opportunità da vivere con gli amici in famiglia a San Pietro di Morubio, la 243esima edizione della festa e fiera di San Gaetano, evento storico del territorio che coniuga momenti religiosi, intrattenimento e ottima gastronomia. Infatti per tutta la durata della manifestazione sono attivi gli stand enogastronomici, la pesca di beneficenza, ma anche il Luna Park per i più giovani. Questa sera ci sarà tanta musica live con un tributo agli 883 e a Max Pezzali. Domani ci sarà la possibilità di ballare con Viva gli anni 90. Domenica il programma prenderà il via alle 11 con la celebrazione della messa e a seguire apriranno gli stand enogastronomici già a mezzogiorno. In serata ci sarà l'orchestra dal vivo. Lunedì prossimo la giornata inizierà già dal mattino, dalle 8:30 del mattino con la degustazione del panino con cotechino. Alle 19:30 la riapertura degli stand enogastronomici e alle 21 si ballerà con Disco Fever Show e i grandi successi del passato. La manifestazione si concluderà martedì 4 agosto con l'ultima serata danzante e a mezzanotte il tradizionale spettacolo piromusicale Fuochi d'artificio a tempo di musica.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Buon pomeriggio e torniamo in redazione. È giunto nuovamente il momento di aggiornarci sulle ultime notizie che noi giungono da Verona, dalla provincia, dalla nostra regione. A seguire arriva Eco Post-it, il podcast radiofonico di ben 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona, e tutti i giorni dopo l'informazione delle 14 c'è questo appuntamento importantissimo.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Fine settimana da bollino rosso per il caldo a Verona. Il comune avverte che tra sabato e domenica le temperature percepite potranno raggiungere i 39-40 gradi, con rischi soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie croniche. Le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite nelle ore più calde, bere molta acqua e utilizzare le oasi climatiche cittadine. Attiva 24 ore su 24 anche la centrale operativa della polizia locale. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 31 luglio, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Maxi sequestro di droga sulla 4 nel Veronese. La polizia stradale ha arrestato a Peschiera del Garda un 28enne italo-tunisino residente nel Comasco, fermato durante un controllo sull'autostrada. In un doppio fondo ricavato nell'auto, gli agenti hanno scoperto quasi 12 kg di cocaina, oltre a 990 euro in contanti e due cellulari. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. Torniamo adesso a parlare della spaccata dell'altra notte in centro a Legnago. Mentre proseguono le indagini, c'è la testimonianza di chi ha visto da vicino i banditi in azione. Si tratta del titolare di un locale nei pressi del luogo in cui si sono svolti i fatti, Lucio Salgaro.
6: La freddezza con cui hanno operato è nel racconto di chi alle 2:20 ha assistito alla spaccata.
7: Sento un botto come di un'esplosione, mi affaccio alla finestra e vedo del trambusto, vedo due macchine verso Piazza Garibaldi, nell'angolo di Piazza Garibaldi, e vedo delle persone che uscivano, entravano dalla gioielleria Bisi, e in quel momento lì mi vesto, scendo, chiamo immediatamente i carabinieri, e tempo un minuto che arrivo in Piazza Garibaldi e vedo che c'è un gruppo di persone vestite di nero, travisati, e io mi avvicino, insomma, per spaventare queste persone, e uno mi spruzza un estintore addosso per allontanarmi, e mi allontano, tempo 30 secondi, montano in macchina e partono a gran velocità e se ne vanno verso direzione Duomo. E basta, questo è quello che è successo. Ho aspettato i carabinieri, che sono venuti circa un minuto e mezzo, due minuti dopo, e hanno fatto i rilievi del caso.
6: Una volta formalizzata la denuncia, i carabinieri di Legnago acquisiranno le immagini delle telecamere private e pubbliche presenti in Piazza Garibaldi. Intanto la gioielleria ha ripreso la propria attività tamponando la vetrina rotta e ingaggiando una guardia privata.
5: Paura nella notte a Bovolone, dove un incendio è divampato in un appartamento di via Don Luigi Sturzo. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme, innescate da un elettrodomestico, hanno interessato la cucina e danneggiato gli impianti, ma sono state rapidamente domate prima che si propagassero al resto dell'abitazione. Nessuna conseguenza per i residenti presenti in casa al momento del rogo. I monopattini elettrici in sharing resteranno a Verona almeno fino al 30 settembre. Il comune ha prorogato il bando in scadenza, ma il prossimo sarà riservato alle sole bici elettriche, decretando di fatto lo stop ai monopattini a noleggio. La scelta è legata alle nuove norme su casco e assicurazione e ai problemi di sosta selvaggia. La decisione divide la città, favorevoli i residenti del centro, contraria Legambiente. Verona si conferma tra i principali centri italiani per i trapianti d'organo. Lo rende noto l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona che, dopo il record di 215 interventi nel 2025, registra un trend in crescita anche nel 2026. Solo a luglio a Borgo Trento sono stati eseguiti 10 trapianti in meno di una settimana, senza rallentare la normale attività chirurgica dell'ospedale. E adesso le ultime di sport calcio con Alessio Facincani. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio. Calcio italiano in lutto, è scomparso Franco Baresi, bandiera azzurra del calcio, bandiera soprattutto del Milan, che però ha debuttato nella nostra Verona da calciatore il 23 aprile 1978 in occasione di un Verona-Milan di campionato. Sono arrivate ovviamente anche le condoglianze da parte dell'Hellas. A proposito di Verona, oggi è il giorno di Salvatore Cerbone. Ascolteremo le prime dichiarazioni di questo ragazzo pescato dall'Hellas, dalla Serie C, mentre poi nel weekend l'atteso test di domenica a Villafranca contro il Lecco, una nuova prova per capire i progressi degli uomini di Baroni. E linea allo studio.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Grazie alla nostra redazione per l'informazione. Spesso siamo noi adulti a parlare di ecologia, di sostenibilità alle nuove generazioni. Quanto siamo disposti ad ascoltare i giovani? Da questa domanda nasce Eco Post-it, il podcast radiofonico di 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia, in cui i propri giovani prendono la parola. Tutti i giorni questo podcast ci consegna il loro punto di vista sulle sfide ambientali nella nostra città. Vi ascoltiamo.
9: Buongiorno e bentrovati a Butto e Risposta, un podcast di EcoPostit dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.
10: Eccoci qui per un nuovo round. Oggi come ospiti abbiamo da una parte l'ecologista, sempre proiettato verso il futuro e la sostenibilità. Dall'altra parte il negazionista, fedelissimo alle vecchie abitudini e allergico a qualsiasi tipo di cambiamento. Cominciamo con te, ecologista. Qual è la tua battaglia di oggi?
11: La mia battaglia è per la nostra sopravvivenza. Dobbiamo cambiare mentalità adesso. Non possiamo continuare a riempire Verona di auto e plastica. Stiamo superando i limiti del pianeta. L'effetto serra e l'accumulo di microplastiche stanno distruggendo gli ecosistemi e la nostra salute. Serve un cambiamento di massa verso la sostenibilità.
12: Ma per favore, ma quali limiti e cambiamenti? Si è sempre fatto così e siamo ancora tutti vivi. Adesso non si può più nemmeno accendere il riscaldamento in inverno o fare due passi in centro senza che arrivi una di voi a fare la predica.
11: Ma non è una predica, è un riportare i fatti. I dati sul cambiamento climatico e sull'inquinamento dell'aria qui nella pianura padana parlano chiaro. Ridurre le emissioni e fare la raccolta differenziata serve a proteggere il posto in cui vivi e il pianeta.
12: Sì, sì, i dati. Intanto, per colpa di queste vostre idee moderne, non trovo più un parcheggio per la mia auto diesel. E devo pure impazzire a casa a dividere la carta dalla plastica, il tappo dal flacone. Una volta si buttava tutto insieme ed era tutto più semplice. Non c'è più il rispetto per le tradizioni.
10: Negazionista, ma non pensi che lasciare un mondo più pulito ai tuoi figli o nipoti sia importante?
12: I miei figli stanno benissimo, hanno solo bisogno di pensare alla loro vita, mica di pensare alle balene o ai pannelli solari sul tetto che rovinano pure l'estetica della casa. Questa fissazione per il green è solo una moda per svuotarci le tasche, ecco cos'è.
11: Ma quale moda? Lei non sa proprio di cosa parla. Passare alle energie rinnovabili crea nuovi posti di lavoro e ci rende indipendenti, oltre che rispettare l'ambiente in cui viviamo.
12: La logica è che se compro una cosa, poi ci faccio quello che voglio. Se voglio tenere l'aria condizionata a palla con le finestre aperte, sono affari miei, pago io.
11: Ecco, questo è il problema, l'individualismo egoista. Sono le persone egoiste come lei che pensano solo al loro presente. Ma le risorse del pianeta sono finite. Non possiamo consumarle tutte senza pensare al pianeta e al nostro futuro.
12: Il domani arriverà comunque, state tranquillo. Siete voi che create allarmismo per niente. Va bene, forse un po' sono testardo e antiquato, non lo so.
11: Giusto un po', eh?
12: Giusto un po', ma almeno io non vado in giro a bloccare le strade per protesta. Mi godo la mia vita come si è sempre fatto, come tutti.
10: Va bene, direi che le posizioni sono chiare. Da un lato la necessità di cambiare per il bene comune. Dall'altro la resistenza di chi è legato al passato e rifiuta di vedere il futuro. Riusciremo mai a trovare un punto d'incontro?
11: Speriamo proprio di sì, prima che sia troppo tardi.
9: Grazie per averci seguito, speriamo di non avervi annoiato e vi ricordiamo di seguirci sui social. Buona giornata, alla prossima!
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città

0: Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
3: Radio Verona.
4: Radio Verona, flashback.
5: Just the way you are.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Ultimissima ora che stiamo vivendo insieme, ancora ben trovati, buon venerdì, siete sempre con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610, il numero per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp.

Rap. Tra poco parliamo di un'altra sagra, la sagra della Madonna della Neve a San Martino Buonalbergo. Un'altra bella opportunità a partire da domani con il meglio dell'enogastronomia, quella tradizionale del nostro territorio.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
8: Ehi, perché tutta questa fretta?
7: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
8: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Da domani c'è un'altra opportunità nel nostro territorio. Torna la Sagra della Madonna della Neve a San Martino Buonalbergo. Torna questa bellissima opportunità per 4 giorni. Lo stand gastronomico proporrà un'ampia selezione di piatti della tradizione locale, con un posto d'onore riservato alla pastissà de musso, specialità tipica proprio del territorio veronese, tra le più apprezzate della manifestazione. Spazio anche alla baby dance, alla pesca di beneficenza. Sagra conviviale adatta anche per le famiglie. Appuntamento da domani a Ferrazze, San Martino Buonalbergo. E su Radio Verona in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. L'ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Sull'emergenza migranti a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. La Francia rafforza i controlli al confine con la penisola iberica. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultra ottantenne trovata morta nella mattinata di oggi nella sua abitazione a Verona. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Si intensifica l'ondata di calore. Se domani saranno 19 le città con lo bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, domenica 2 agosto le città in rosso saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

minuti da vivere insieme nel nostro venerdì. Poi vi ricordo che ci ritroveremo domani per il sabato mattina di Radio Verona, sabato mattina dedicato ai tanti tantissimi eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Giorni di vacanza, e in Italia, lo accennavo durante la nostra mattinata, è stato raggiunto il record storico, pensate, di 8.446 voli in un solo giorno. Noi italiani viaggiamo parecchio e la società che gestisce il traffico aereo civile italiano ha rivelato che abbiamo stabilito un nuovo record, ben 8.446 voli, quando la scorsa domenica, il 26 di luglio, il record precedente era di 8.340 voli, il 27 luglio 2025, e a distanza di quasi perfettamente un anno, un altro record. Ovviamente il nuovo record potrebbe anche essere superato nel mese di agosto. Siamo tutti curiosi di sapere cosa succederà. Intanto l'ENAV si riconferma il miglior service d'Europa per ciò che concerne i voli. È motivo per essere davvero orgogliosi di essere italiani.

me congedare, ma noi ci ritroviamo domani mattina, come dicevo, per curiosare tra i tanti tantissimi eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Ce ne sono davvero tanti in questo weekend, in partenza proprio da questa sera, come la grigliata e musica sotto le stelle a Grezzana, la bigolata a San Felice Extra, la festa dei ciclamini a Malcesine, c'è anche San Benedetto in festa a Peschiera del Garda, la festa estiva degli alpini a Valeggio sul Mincio, la sagra di Canton a Rocco dell'Adige, la festa di Fiamene. Ne parleremo insieme durante la mattinata di domani. Vi ricordo anche che tra un'oretta con voi e per tutto il tardo pomeriggio e la serata ci sarà Desi a farvi compagnia con le notizie che riguardano non solo l'Italia ma anche il mondo, tantissime curiosità e soprattutto l'ottima musica di Radio Verona. Vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Buon weekend, buona partenza per tutti coloro che sono lì, che stanno preparando le valigie. Un abbraccione radiofonico da Nadia.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
6: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Primo weekend da bollino nero dell'estate sulle strade italiane. ANAS stima oltre 26 milioni di spostamenti da oggi a domenica, con traffico intenso anche sulle principali arterie venete, in particolare sulla statale 16 Adriatica, sulla Romea e sulla statale 51 di Alemagna. Bollino nero domani mattina e rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 31 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Presunto omicidio nelle scorse ore a Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Una donna anziana è stata trovata morta nella sua abitazione in via Boccioni. Per la vicenda è stato fermato il figlio che, secondo le prime informazioni, viveva con lei. Sul posto la polizia scientifica e la squadra mobile impegnate nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche Silvia Beltrami.
4: Sì, buon pomeriggio, via Boccioni 15A. Al piano terra sarebbe stato compiuto un omicidio, un matricidio per l'esattezza. Una donna ultra ottantenne è morta. Al momento sappiamo solo questo, perché gli investigatori stanno ancora facendo i loro rilievi. Sul posto c'è la scientifica. Quello che è certo è che il figlio della signora è stato portato in questura questa mattina verso le 10:30. Gli investigatori, ripeto, sono abbottonate, sono ancora all'interno dell'appartamento, deve ancora arrivare il magistrato di turno, ci sono ovviamente i colleghi, stiamo tutti cercando di capire cosa è successo, come è successo e soprattutto quando è accaduto questo, che ha tutta l'aria di essere un matricidio. In pochi ci hanno detto, i vicini conoscevano la signora, era tanto tempo, ci hanno detto che non la vedevano uscire di casa. Il figlio invece lo vedevano uscire e rientrare con i sacchetti della spesa. Al momento da via Boccioni è tutto.
3: Schiaffi, gomitate, capelli tirati e altre violenze ai danni degli anziani di un reparto della casa di riposo di Cerea. I carabinieri hanno fermato un operatore sociosanitario e sospeso dal lavoro tre colleghi. L'inchiesta, partita da una denuncia dei vertici della struttura, sentiamo Chiara Brizzolari e Guido Cavaler, rispettivamente direttrice e presidente Casa De Battisti.
5: Allora, avevamo notato alcuni atteggiamenti da parte degli ospiti, delle reazioni un po' particolari a fronte della presenza di alcuni operatori d'assistenza del reparto, oltre al fatto che anche il personale stesso aveva messo in evidenza la presenza di alcune chimosi, diciamo, sospette sul corpo degli ospiti.
6: E abbiamo subito attivato le istituzioni, il comando dei carabinieri e indirettamente attraverso loro la procura di Verona. Senz'altro al maresciallo Catalano, che è stato, direi, straordinario nella sua attività. L'episodio è da attribuire ad un operatore che era particolarmente violento nella sua attività, da quello che è emerso, ma tutto il resto sono operatori, direi, straordinari. Ci sono 140 dipendenti, uno meglio dell'altro, su cui io devo dire ho un grande sentimento di ringraziamento per quello che loro hanno fatto e stanno facendo.
3: Siamo nel weekend più caldo dell'estate con temperature percepite fino a 40 gradi. Oltre ai rischi per anziani e persone fragili, cresce anche l'allerta incendi. I vigili del fuoco di Verona invitano chi parte per le vacanze a mettere in sicurezza abitazioni e giardini e a prestare la massima attenzione a barbecue e fiamme libere. Sentiamo i consigli dell'ispettore dei vigili del fuoco Paolo Foresti.
7: L'aria secca e le temperature alte, la poca pulizia di stati vegetativi abbandonati, e questo aiuta molto anche la propagazione degli incendi.
8: I vigili del fuoco hanno pubblicato sul sito del Comando di Verona un vademecum per proteggere la propria abitazione. Prima di partire per le vacanze, oltre a chiudere il gas e staccare le prese elettriche, deve diventare un'abitudine anche la pulizia di balconi e giardini.
7: Va tagliata l'erba, vanno tolti i residui della potatura, vanno distanziati tutti gli elementi che possono essere oggetto di accensione, non spontanea, ma anche essere coinvolti per irraggiamento o per altre faville che ci possono circolare intorno. Camini, i tetti, le grondaie pulite, perché in caso di incendio praticamente non facciamo altro che mettere del combustibile vicino alla nostra abitazione che questo possa prendere fuoco.
8: A ridosso del periodo ferragostano, con il moltiplicarsi di barbecue e falò, il direttore delle operazioni di spegnimento della Direzione Interregionale Veneto, appena rientrato dalla Puglia, dove ha supportato i colleghi per gli incendi sul Gargano, ricorda che l'attenzione alla sicurezza deve essere massima.
7: La Regione Veneto ha emanato dei bollettini di suscettibilità e di alta pericolosità, per cui ribadiamo che i fuochi non è concesso accenderli. Purtroppo però c'è ancora qualcuno che non è informato e spontaneamente accende, anche se per lui è un piccolo fuoco, ma siamo in un grave alto stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
3: Da 56 a oltre 4.300 in 12 anni è il boom delle locazioni turistiche a Verona. I dati del comune mostrano che gli affitti brevi sono cresciuti fino a rappresentare la forma dominante dell'ospitalità, concentrata soprattutto nel centro storico. È il contesto che ha portato il Consiglio Comunale ad approvare la variante 70 al piano degli interventi. Da ora nel centro storico, per aprire nuove locazioni turistiche, servirà un'autorizzazione urbanistica con l'obiettivo di tutelare la residenzialità. Restando in ambito immobiliare, a Verona si acquistano case dal valore medio più alto del Veneto, attorno ai 275.000 euro, secondo l'osservatorio di mutuionline.it. In regione, a luglio, l'importo medio richiesto per un mutuo supera i 148.000 euro, sopra la media nazionale. Sul fronte dei tassi, il variabile resta più conveniente, con un tasso medio del 2,8% contro il 3,33% del fisso, anche se il vantaggio economico si è ridotto rispetto al mese scorso. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, sabato 1 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. A Verona avremo temperatura massima fino a 36 gradi, dunque in leggera discesa rispetto ad oggi, minima a 25, comunque ancora allerta meteo per AFA, cieli sereni o poco nuvolosi anche sul lago e sui litorali.
1: Radio Verona, flashback.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Per il premier spagnolo Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. È in corso al Viminale una riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, lo si apprende da fonti governative. Durante l'incontro tecnico si starebbe analizzando la situazione alla luce dell'emergenza migranti a Ceuta. Il governo valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. È di almeno 25 morti e 44 feriti il primo bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Burmedes, in Algeria. Un autobus è uscito di strada, si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo lungo la strada di circonvallazione di Rahmun El Karma. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Il tennis, Billie Jean King Cup, svelati i nomi delle 5 azzurre che rappresenteranno l'Italia alle finals del massimo torneo femminile per nazionali. Jasmine Paolini sarà ancora il faro, al suo fianco Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Taira Caterina Grant. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection. Solo su Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Fine settimana da bollino rosso per il caldo a Verona. Il comune avverte che tra sabato e domenica le temperature percepite potranno raggiungere i 39-40 gradi, con rischi soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie croniche. Le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite nelle ore più calde, bere molta acqua e utilizzare le oasi climatiche cittadine. Attiva 24 ore su 24 anche la centrale operativa della polizia locale. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 31 luglio, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Maxi sequestro di droga sulla 4 nel Veronese. La polizia stradale ha arrestato a Peschiera del Garda un 28enne italo-tunisino residente nel Comasco, fermato durante un controllo sull'autostrada. In un doppio fondo ricavato nell'auto, gli agenti hanno scoperto quasi 12 kg di cocaina, oltre a 990 euro in contanti e due cellulari. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio, il giudice ha convalidato l'arresto e posto la custodia cautelare. Torniamo adesso a parlare della spaccata dell'altra notte in centro a Legnago. Mentre proseguono le indagini, c'è la testimonianza di chi ha visto da vicino i banditi in azione. Si tratta del titolare di un locale nei pressi del luogo in cui si sono svolti i fatti, Lucio Salgaro.
4: La freddezza con cui hanno operato è nel racconto di chi alle 2:20 ha assistito alla spaccata.
5: Sento un botto come di un'esplosione, mi affaccio alla finestra e vedo del trambusto, vedo due macchine verso Piazza Garibaldi, nell'angolo di Piazza Garibaldi, e vedo delle persone che uscivano, entravano dalla gioielleria Bisi, e in quel momento lì mi vesto, scendo, chiamo immediatamente i carabinieri, e tempo un minuto che arrivo in Piazza Garibaldi e vedo che c'è un gruppo di persone vestite di nero, travisati, e io mi avvicino, insomma, per spaventare queste persone, e uno mi spruzza un estintore addosso per allontanarmi. E mi allontano, tempo 30 secondi, montano in macchina, e partono a gran velocità e se ne vanno verso direzione Duomo. E basta, questo è quello che è successo. Ho aspettato i carabinieri, che sono venuti circa un minuto e mezzo, due minuti dopo, e hanno fatto i rilievi del caso.
4: Una volta formalizzata la denuncia, i carabinieri di Legnago acquisiranno le immagini delle telecamere private e pubbliche presenti in Piazza Garibaldi. Intanto la gioielleria ha ripreso la propria attività, tamponando la vetrina rotta e ingaggiando una guardia privata.
3: Paura nella notte a Bovolone, dove un incendio è divampato in un appartamento di via Don Luigi Sturzo. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme, innescate da un elettrodomestico, hanno interessato la cucina e danneggiato gli impianti, ma sono state rapidamente domate prima che si propagassero al resto dell'abitazione. Nessuna conseguenza per i residenti presenti in casa al momento del rogo. I monopattini elettrici in sharing resteranno a Verona almeno fino al 30 settembre. Il comune ha prorogato il bando in scadenza, ma il prossimo sarà riservato alle sole bici elettriche, decretando di fatto lo stop ai monopattini a noleggio. La scelta è legata alle nuove norme su casco e assicurazione e ai problemi di sosta selvaggia. La decisione divide la città, favorevoli i residenti del centro, contraria Legambiente. Verona si conferma tra i principali centri italiani per i trapianti d'organo. Lo rende noto l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona che, dopo il record di 215 interventi nel 2025, registra un trend in crescita anche nel 2026. Solo a luglio a Borgo Trento sono stati eseguiti 10 trapianti in meno di una settimana, senza rallentare la normale attività chirurgica dell'ospedale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, sabato 1 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. A Verona avremo temperatura massima fino a 36 gradi, dunque in leggera discesa rispetto ad oggi, minima a 25, comunque ancora allerta meteo per afa, cieli sereni o poco nuvolosi anche sul lago e sui litorali.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona.
10: Radio Verona, flashback.

questo disco Flashback, bellissimo, Vasco Rossi, splendida giornata, un augurio che vi faccio con tutto il cuore. Spero che sia per voi una splendida giornata, ma non solo oggi, anche domani, dopodomani, sempre, sempre, sempre, anche uno splendido weekend. Un weekend direi di vacanza, anche se restiamo qui in città, a Verona, perché devo dire che oggi, mentre venivo a lavorare in bicicletta, mi è sembrato di essere in vacanza, sapete dove? In Africa, però, perché c'era questo venticello bollente che mi ricopriva tutto il corpo, una cosa pazzesca, veramente, il vento caldo, bollente, mai provato una cosa di questo tipo ed è veramente pazzesco, fa venire voglia di mangiarsi un bel gelato, una bella dolcetta, un bel gelatino, e mi sono venuti in mente quei gelati degli anni 80, anni 90, che non ci sono più, qualcuno magari ancora c'è, ma qualcun altro no. E se

tra le mani, oh, immaginate, chiudete gli occhi, fine luglio, le canzonette del jukebox del bar, i sandaletti di gomma ai piedi e quella voglia matta di gelato dopo il bagnetto in spiaggia. Allora, vi ricordate la Coppa dei Campioni? Che in realtà era piccolissima, altro che coppa, metà panna e metà cioccolato, poi c'era lo stecco rosa della Pantera Rosa, il blob e poi ancora, se ve lo ricordavate, anche lo Zeus, che era un gelatone enorme, e il paciugo, che non c'è più da una vita, quello era il mio preferito. E mentre noi bimbi ci tuffavamo tra il gusto puffo e il piedone, i grandi invece andavano di gran rico a

pesca alla marina, per non parlare poi della vaschetta della cremeria che era diventata un tormentone. C'è Gigi e la cremeria, sapete, quei ragazzini che andavano a suonare il campanello e chiedevano sempre se c'era Gigi, perché Gigi dispensava sempre questo gelato, ecco. Comunque un viaggio pazzesco tra i cartelloni metallici che venivano esposti fuori dalle famose latterie o gelaterie, insomma, dei bar della spiaggia, e che ci facevano, insomma, così sognare questi gelatoni. Andavamo dalla mamma: mamma, mi dai 100 lire, vado a prendermi il gelatino. Mi è venuta la cuorina in bocca. Ma lo sapete che noi non riusciamo a fare a meno del gelato? Fra tutti i dolci che esistono sulla faccia della terra, il gelato è più gettonato. E sapete la colpa di chi è? Del nostro DNA. Non c'è niente da fare.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzio. Sul Garda. 8 agosto, Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto, Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto, Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

pizzetta o perché no anche un bel paninone, e qualsiasi, in qualsiasi posto tu sia, con qualsiasi mezzo tu sia, è giusto che tu vada a prendertelo sto panino se hai fame o no. Allora pensate che ci sono stati dei ragazzi che sono stati filmati e poi messi ovviamente sui social, che hanno fatto così, diciamo, sorridere tantissima gente. Questi ragazzi di Barletta che stavano facendo una passeggiata a cavallo, a un certo momento si vede che gli è venuta fame e hanno deciso di fermarsi in un noto fast food per farsi fare un hamburger, un panino. Si sono messi in coda dietro alle macchine, hanno aspettato il loro turno e hanno quindi preso il loro panino, la loro ordinazione che avevano fatto all'ingresso. Naturalmente con una grande tranquillità, cioè non era una burla, era una cosa che hanno fatto così con tranquillità, ecco, con convinzione soprattutto, ma chiaramente hanno un po' solleticato quella che era la curiosità delle persone e lo stupore delle persone, e ovviamente sono stati ripresi e poi messi così sulla gogna mediatica dei social, in particolar modo su TikTok. Ed è comunque molto bello, anche perché devo dire che anche andare a cavallo combatte il caro carburante. Non è che bisogna per forza andare solo ed esclusivamente in bicicletta, si può andare anche a cavallo, perché no, sui monopattini, sui pattini è da molto tempo che non si vede più nessuno andare. Quello in effetti è una di quelle mode che andavano tanti anni fa e che adesso magari sono state dimenticate. Sono ormai le 16:29, restate con noi su Radio Verona. Let's go.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha affermato che la crisi migratoria in corso a Ceuta è legata a un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare. Almeno 34 i morti nel tentativo di attraversare il braccio d'acqua. Il ministro dell'Interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia mentre Londra offre aiuto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco. La cronaca: fino all'ultimo ho pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di una palazzina a Messina, avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Nuoto: è già Super Italia a Parigi, gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo gli atleti neutrali della Russia e l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Stars, il titolo è Talk to Me.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

volta negli anni 90, insomma, in discoteca andavano un po' questi dischi un po' ripetitivi, ecco, però funzionavano, facevano ballare tanta gente. Invece adesso si tende di più ad andare ai concerti, quindi con questi ragazzi targati Italy, molto melodici, piacciono, no? Questi concerti sotto le stelle. E parliamo di un concerto speciale dove è nato addirittura un bambino. Infatti mercoledì, il 29 luglio, in Piazza del Luogo Pio a Livorno, mentre i The Colors erano sul parco, una signora, una ragazza di 39 anni ha iniziato ad avere le contrazioni tra la folla. Ha detto: oddio, mi si sono rotte le acque. Proprio lì, era a pochi metri dal palco. È stata portata d'urgenza in ospedale, ha partorito tra l'altro poche ore dopo, però a fermare tutto in un attimo proprio di puro istinto quasi paterno, direi, è stato proprio Stash, e quindi a rendere la scena ancora più speciale e più particolare ci ha pensato proprio lui, che dal palco si è accorto del trambusto e non ha esitato neanche un attimo. Ha detto: fermate tutto, perché questa ragazza qui ha bisogno di aiuto, fate largo, che così agevoliamo i soccorsi. Un gesto che il cantante, tra l'altro, ha voluto raccontare proprio di persona a caldo sui social, con delle parole, devo dire, piene di emozione. Yeah.

Sarà davvero una number come number, e pensando ai numeri si pensano anche ai numeri che ci sono scritti sopra i soldi, no? Ma voi lo sapete qual è la banconota che vale di più al mondo? Io l'ho scoperto, è quella da 1000 franchi svizzeri, che sono circa 1090 euro. Pensate che fino a 12 anni fa il primato era di Singapore e del sultano del Brunei, neanche a dirlo, le cui monete sono proprio agganciate. La città-stato infatti emetteva banconote da 10.000 dollari di Singapore, del valore di circa 6.700 euro, di cui ha cessato la distribuzione nel 2014 a causa dell'aumento dei pagamenti elettronici e anche per combattere il riciclaggio del denaro, chiaramente. La banconota da 1.000 franchi svizzeri, che viene ancora oggi chiamata il formicone, e quindi è quella che vale di più. Perché si chiama così? Allora, praticamente questa serie, che era stata emessa nel 1976, di colore viola, raffigurava all'epoca tre formiche dietro sul retro, e di tre diverse dimensioni. C'era la più grande, che era appunto il formicone, sullo sfondo in posizione centrale. Anche se la banconota adesso è cambiata e non è più la stessa, perché adesso è sempre colore viola per essere riconoscibile, perché è una banconota che vale un sacco, vero? E ha queste mani stilizzate, insomma, due mani che si stringono sopra un mappamondo. Però viene ancora chiamata, malgrado il cambiamento, ecco, insomma, della banconota, viene ancora chiamata il formicone. Ma quanti formiconi vorreste avere nel portafogli adesso? E dove andreste con tutti quei formiconi? Niente di

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: dove andiamo, vieni con me che ti ci porto io da qualche parte. Allora, 3 giorni di appuntamenti, musica, intrattenimento, gastronomia, tradizione, festa del Monte Purga, che è in programma a partire da stasera fino a domenica. Cosa c'è? Allora, questa sera dalle ore 19 si comincia mangiando subito, perché ci sono gli stand enogastronomici. Poi dalle 9:30 si balla. Domani, sabato 1 agosto, apertura alle 17:30. No, anzi, domani c'è il torneo di briscola alle 15:30, immancabile, è bello. Sapete quello dove si gioca e si strizza l'occhio, no? C'è la briscola, c'è qua il 2 de spade, 3 de coppe, ecco, bellissimo, il torneo di briscola mi piace. Invece alle 17:30 musica, cibo, danze, eccetera eccetera. Domenica 2 agosto, che aprono già a mezzogiorno, quindi per mangiare in compagnia, alla sera dopo i balli e i canti ovviamente ci sarà lo spettacolo pirotecnico classico, insomma, che c'è sempre alla fine di una sagra, che si rispetti. Cari amici, siete in compagnia di Desi fino alle ore 19, restate con noi, tra pochissimo c'è anche Bruce Springsteen, The Boss.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

0: animali, restate con noi perché dopo vi devo raccontare una storia su Robby Facchinetti dei Pooh, della serie Anche i ricchi piangono, ma ve lo racconto tra dopo, restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Primo weekend da bollino nero dell'estate sulle strade italiane. ANAS stima oltre 26 milioni di spostamenti da oggi a domenica, con traffico intenso anche sulle principali arterie venete, in particolare sulla statale 16 Adriatica, sulla Romea e sulla statale 51 di Alemagna. Bollino nero domani mattina e rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 31 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Presunto omicidio nelle scorse ore a Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Una donna anziana è stata trovata morta nella sua abitazione in via Boccioni. Per la vicenda è stato fermato il figlio che, secondo le prime informazioni, viveva con lei. Sul posto la polizia scientifica e la squadra mobile impegnate nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche Silvia Beltrami.
4: Sì, buon pomeriggio, via Boccioni 15A. Piano terra sarebbe stato compiuto un omicidio, un matricidio per l'esattezza. Una donna ultra ottantenne è morta. Al momento sappiamo solo questo perché gli investigatori stanno ancora facendo i loro rilievi. Sul posto c'è la scientifica. Quello che è certo è che il figlio della signora è stato portato in questura questa mattina verso le 10:30. Gli investigatori, ripeto, sono abbottonate, sono ancora all'interno dell'appartamento, deve ancora arrivare il magistrato di turno, ci sono ovviamente i colleghi, stiamo tutti cercando di capire cosa è successo, come è successo e soprattutto quando è accaduto questo che ha tutta l'aria di essere un matricidio. In pochi ci hanno detto, i vicini conoscevano la signora, era tanto tempo, ci hanno detto che non la vedevano uscire di casa. Il figlio invece lo vedevano uscire e rientrare con i sacchetti della spesa. Al momento da via Boccioni è tutto.
3: Schiaffi, gomitate, capelli tirati e altre violenze ai danni degli anziani di un reparto della casa di riposo di Cerea. I carabinieri hanno fermato un operatore sociosanitario e sospeso dal lavoro tre colleghi. L'inchiesta, partita da una denuncia dei vertici della struttura, sentiamo Chiara Brizzolari e Guido Cavaler, rispettivamente direttrice e presidente Casa De Battisti.
5: Allora, avevamo notato alcuni atteggiamenti da parte degli ospiti, delle reazioni ecco un po' particolari a fronte della presenza di alcuni operatori d'assistenza del reparto, oltre al fatto che anche il personale stesso aveva messo in evidenza la presenza di alcune chimosi, diciamo, sospette sul corpo degli ospiti.
6: E abbiamo subito attivato le istituzioni, il comando dei carabinieri e indirettamente attraverso loro la procura di Verona. Senz'altro al maresciallo Catalano, che è stato, direi, straordinario nella sua attività. L'episodio è da attribuire ad un operatore che era particolarmente violento nella sua attività, da quello che è emerso. Ma tutto il resto sono operatori, direi, straordinari. Ci sono 140 dipendenti, uno meglio dell'altro, su cui io devo dire ho un grande sentimento di ringraziamento per quello che loro hanno fatto e stanno facendo.
3: Siamo nel weekend più caldo dell'estate, con temperature percepite fino a 40 gradi. Oltre ai rischi per anziani e persone fragili, cresce anche l'allerta incendi. I vigili del fuoco di Verona invitano chi parte per le vacanze a mettere in sicurezza abitazioni e giardini e a prestare la massima attenzione a barbecue e fiamme libere. Sentiamo i consigli dell'ispettore dei vigili del fuoco, Paolo Foresti.
7: L'aria secca e le temperature alte, la poca pulizia di stati vegetativi abbandonati, e questo aiuta molto anche la propagazione degli incendi.
8: I vigili del fuoco hanno pubblicato sul sito del Comando di Verona un vademecum per proteggere la propria abitazione. Prima di partire per le vacanze, oltre a chiudere il gas e staccare le prese elettriche, deve diventare un'abitudine anche la pulizia di balconi e giardini.
7: Va tagliata l'erba, vanno tolti i residui della potatura, vanno distanziati tutti gli elementi che possono essere oggetto di accensione non spontanea, ma anche essere coinvolti per irraggiamento o per altre faville che ci possono circolare intorno. Camini, i tetti, le grondaie pulite, perché in caso di incendio praticamente non facciamo altro che mettere del combustibile vicino alla nostra abitazione, che questo possa prendere fuoco.
8: A ridosso del periodo ferragostano, con il moltiplicarsi di barbecue e falò, il direttore delle operazioni di spegnimento della Direzione Interregionale Veneto, appena rientrato dalla Puglia, dove ha supportato i colleghi per gli incendi sul Gargano, ricorda che l'attenzione alla sicurezza deve essere massima.
7: La Regione Veneto ha emanato dei bollettini di suscettibilità e di alta pericolosità, per cui ribadiamo che i fuochi non è concesso accenderli. Purtroppo però c'è ancora qualcuno che non è informato e spontaneamente accende, anche se per lui è un piccolo fuoco, ma siamo in un grave alto stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
3: Da 56 a oltre 4.300 in 12 anni è il boom delle locazioni turistiche a Verona. I dati del comune mostrano che gli affitti brevi sono cresciuti fino a rappresentare la forma dominante dell'ospitalità, concentrata soprattutto nel centro storico. È il contesto che ha portato il Consiglio Comunale ad approvare la variante 70 al piano degli interventi. Da ora nel centro storico, per aprire nuove locazioni turistiche, servirà un'autorizzazione urbanistica con l'obiettivo di tutelare la residenzialità. Restando in ambito immobiliare, a Verona si acquistano case dal valore medio più alto del Veneto, attorno ai 275.000 euro, secondo l'osservatorio di mutuionline.it. In regione, a luglio, l'importo medio richiesto per un mutuo supera i 148.000 euro, sopra la media nazionale. Sul fronte dei tassi, il variabile resta più conveniente, con un tasso medio del 2,8% contro il 3,33% del fisso, anche se il vantaggio economico si è ridotto rispetto al mese scorso. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Duran Duran su Radio Verona, I Don't Want Your Love, disco flashback. Ve li ricordate quando sono venuti in arena poco fa? È un successone strepitoso. Come del resto anche i Pooh, no? Quando vanno a fare i loro concerti hanno sempre un successo da paura. Però questa volta è successo, insomma, che sono uno di loro è incappato in uno strafalcione. Insomma, del resto tutti quanti ogni tanto facciamo qualche paperozzo, anche quelli che stanno nelle TV nazionali, e anche Robby Facchinetti è toccato di incappare in questo episodio molto raro per lui, devo dire la verità. Infatti durante il concerto del 29 luglio al Lucca Summer Festival, mentre eseguiva Pierre, che è uno dei brani più iconici e amati del gruppo, che è stato pubblicato nel 1976, il tastierista si è perso proprio all'attacco della seconda strofa e ha sostituito involontariamente il testo originale con un'espressione misteriosa che lui ha definito afro-bergamasca. Cioè, e già lì diciamo tutto. Io non l'ho sentita, però mi sarebbe piaciuto sentirla. Ho cercato video in giro ma non l'ho trovato. Comunque a raccontarlo è stato lui stesso, che con l'autoironia che i fan gli riconoscono da sempre, in un lungo post pubblicato sui social poche ore dopo il concerto, ha detto: ieri sera durante il concerto di Lucca è successa una cosa, cantando Pierre mi è sfuggita una parola un po' strana, afro-bergamasca, non mi era mai successo.

sonorità, una loro melodia, ma volete mettere il dialetto veneto, il dialetto veronese, che spettacolo, no? Ogni tanto si sentono queste frasi un po' particolari, tipo ma va a Ramengo, però andare a Ramengo è un'espressione, diciamo, che generalmente significa di andare a finire male, ma che in origine più precisamente significava andare in bancarotta. Perché si dice così? Perché la frase in realtà nasce nella città piemontese di Asti e ha delle origini molto antiche, quindi non è per niente veneta, però si usava a dire così. Ma va a Ramengo ciò? Allora, risale infatti all'alto medioevo, quando Asti era la capitale di un ducato di origine longobarda. In questo periodo e per molti secoli successivi, anche quando Asti fu integrata al Ducato di Savoia, i condannati per reati relativi al patrimonio e soprattutto gli autori di fallimenti venivano confinati nel comune più periferico del Ducato, che appunto, sapete come si chiamava? Aramengo, che è un comune che è situato oggi in una bella posizione collinare al confine tra le province di Asti e di Torino. Quindi non è un detto, diciamo, prettamente veneto, ma è un detto che si usa poi alla fine in tutta Italia, ma che ha origini ad Asti, dove esiste veramente questo ma va a Ramengo ciò. Sono molto più i venesiani forse che lo dicono, se è vero.

Poi canta Samurai J, Ossessione. Beh, una bella ossessione questo caldone, eh. Verona si prepara poi ad affrontare un fine settimana di caldo estremo, con temperature percepite che potranno raggiungere i 39-40 gradi. E quindi il nuovo bollettino sul clima cittadino indica veramente una situazione da bollino rosso, in concomitanza con questa quarta ondata di calore che sta interessando l'Italia. Quindi le giornate più difficili saranno domani e dopodomani, cioè sabato e domenica, quando è previsto il picco delle temperature. Però purtroppo a giocare sporco ci sono anche l'afa e il tasso di umidità, che per noi donne è una seccatura terribile, perché ci rovina la piega. Cioè, è vero o no, amiche? Quando usciamo fuori e c'è l'umidità, i capelli sembrano il mocio vileda, sembrano la scopa quella per pulire fuori il giardino. È orribile. E pensate che anche Giorgia, quando è entrata sul palco, è salita sul palco al concerto del 28 luglio a Villa Bellini di Catania, lo sapete che cosa ha detto appena è salita? C'è un parrucchiere in sala, ma sapete perché l'ha detto? Perché si riferiva all'alto tasso di umidità che era proprio presente durante la serata e che ha, diciamo così, minacciato la tenuta della sua pettinatura. Vedete? Anche qui i ricchi piangono, anche per loro non c'è pace. Quindi ha detto: vabbè, pazienza, sono qui per farmi sentire e non per farmi vedere. Ma ora ci sono i

0: 17:30 minuti in punto e su Radio Verona ci sono le notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia al largo dell'enclave spagnola in Marocco. Lo segnalano fonti della prefettura di Ceuta. Oltre 25.000 migranti sono già stati rimpatriati. In Medio Oriente ora le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella via strategica d'acqua. È stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia di tuffi agli Europei 2026. Il quartetto, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin e Di Maria e Raffaele Pelligra, conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia, che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Disco Top Record su Radio Verona, nuovo, quello di Al Castellana e Dargen D'Amico, Rooftop.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

questa è su Radio Verona, Technotronic, Pump Up the Jam. Anche questo è un disco ballatissimo degli anni 90. Ma come stavamo negli anni 90? Chi se lo ricorda? Io so che oggi è uscito un articolo che dice che, lo dice l'Istat, vero? Che a luglio l'inflazione è calata del 2,8%. Quindi hanno detto che fare la spesa non è male. Ma come? Ma quando vado a fare la spesa io devo fare un mutuo? Non so, ma non solo io, in molti lo dicono questo. Ma spendo un sacco di soldi e esco solo con un sacchettino. No, dobbiamo fare come i ragazzini della generazione Z, quelli che sono nati tra il 1997 e il 2012 praticamente, che loro sapete cosa fanno? Allora, ci sono questi profumi che sono fantastici, meravigliosi, però costano un botto, costano un sacco. Allora cosa fanno loro? Si dividono una boccetta in 4-5 pur di averlo, quindi fanno questo profumo di comunità e lo mettono a turno. Pensate, anche questa potrebbe essere un'idea, no? Giusto? Il profumo condiviso. Quindi costa, non so, 150-200 euro. E poi, non so, faranno un planning, evidentemente, dove diranno: oggi lo metto io, domani lo mette Luca e dopodomani Stefania.

salutiamo Camilla, ti ringrazio Camilla per la precisazione, mi ha detto: cara Daisy, non sei molto aggiornata, perché guarda che adesso un buon profumo, altro che 100-150 euro, ne costa anche 1000, ha detto. Ah, pensa te, quindi mi parlava di una boccetta di una famosa marca che costa da 100 ml 790 euro, quindi insomma va bene, sono cambiati i prezzi anche per quanto riguarda i profumi. Saluto anche Roberto e Antonio che hanno scritto anche loro qui al 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp su Radio Verona.

Role model, la gioia è anche bere un bel bicchiere d'acqua, se poi magari anche aromatizzato al sale, perché adesso altro che bevande zuccherate o ghiacciate. Un recente articolo sul giornale londinese Guardian si sofferma proprio sul trend delle bevande aromatizzate con il sale, che sta conquistando non solo i palati londinesi ma tanti. Anche se vai in una palestra e parli con un coach e ti dice: guarda, se vuoi stare idratato con i tuoi sali tutto a posto, bevi acqua naturale, lime o limone e sale. Infatti si parla, ecco, non soltanto di questa bibita così semplice, ma anche di sofisticati cocktail analcolici che stanno spopolando nella Londra modaiola, tipo il matcha con fiocchi di latte. Poi c'è l'acqua con il sale celtico, che è molto amato, ho visto dai TikToker. E poi altre bevande, in modo tale che proprio questa sale mania sta spopolando per quanto riguarda le bevande estive. Si potrebbe dire niente di nuovo sotto il sole, visto che già esistevano bevande tradizionali messicane e indiane addizionate al sale. E però adesso è un trend, una moda che va fortissimo, perché proprio gli sportivi piace bere salino. E io ho provato a bere questa acqua sale lime, devo dire che è abbastanza disgustosa, però fa bene, tira su, ecco. E i nutrizionisti dicono: sì, d'accordo, va bene, male non fa, però volete mettere un bel frullato di frutta, o anche, perché no, dicono anche un bel minestrone, non è per niente male. Magari, vista la stagione e visto il caldo torrido, magari è un minestrone freddo, è buono anche quello, dai, va bene.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
3: verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: Es una cosa.

Ed è arrivata giusto adesso una velina, una notizia ANSA. Se n'è andato Don Antonio Mazzi. Sapete, lui era un grande tifoso dell'Inter, ha sempre amato il calcio, proprio perché secondo lui è lo sport del calcio, lo sport del pallone, erano dei veri e propri strumenti educativi di prevenzione del disagio giovanile e di inclusione sociale. E lui ha promosso attraverso proprio i centri giovanili Don Mazzi, e mi sembra che ce ne sia anche uno, tra l'altro, a Verona. E tra l'altro avevano, cioè organizzavano e continueranno sicuramente a organizzare eventi dedicati ai giovani proprio anche nel territorio veronese, come la storica Centri Giovanili Don Mazzi CAP, che coinvolge le categorie giovanili dilettantistiche.

0: forse Aria nuova Sgumo su Radio Verona e tra pochissimo le notizie locali, restate con noi.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Quanto emerso dalle indagini sui maltrattamenti e i danni di alcuni ospiti della Casa De Battisti provoca rabbia, sconcerto e profonda amarezza. Lo ha detto il sindaco di Cerea, Marco Franzoni, commentando l'indagine sui maltrattamenti agli anziani ospiti della RSA, che ha portato all'arresto di un operatore sociosanitario e alla sospensione per un anno dalla professione di altri tre os.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Valentina Burati. In apertura, l'omicidio di via Boccioni in Borgo Venezia. Un 52enne ha ucciso la madre malata a coltellate. Silvia Beltrami.
6: Sarebbe stato proprio lui, il figlio, a chiamare un'amica confessando quello che aveva appena fatto. Ho ucciso la mamma a coltellate, ho ancora il coltello in mano, avrebbe detto, a chi ovviamente ha subito chiamato le forze dell'ordine. In via Boccioni 15A in Borgo Venezia arrivano l'ambulanza e le volanti della polizia, le auto della squadra mobile, della scientifica. Lei, 80enne, pare malata di Alzheimer. Lui, Andrea, 52 anni, portato via poco dopo dalla stessa polizia. Non lavorava l'uomo, a quanto è dato sapere lo vedevano uscire di casa a tornare con i sacchetti della spesa. La signora, che da giovane faceva la sarta teatrale e lo ha indirizzato anche al mondo dell'arte, invece era tanto che non si vedeva in giro.
5: I vigili del fuoco sono intervenuti prima dell'alba di oggi a Bovolone per un incendio in un'abitazione innescato da un elettrodomestico. Le squadre intervenute dal distaccamento volontario di Bovolone e dalla sede centrale di Verona sono riuscite in breve tempo a contenere e spegnere le fiamme. Le persone residenti che si trovavano in casa al momento dell'incendio fortunatamente non sono rimaste ferite. Nel mese di luglio l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha eseguito 10 trapianti in 3 giorni, di questi 5 trapianti in 24 ore. 2 cuori, 2 fegati, 1 rene arrivati da donatori da varie regioni d'Italia ma anche dall'estero. 5 pazienti, tutti uomini tra i 50 e gli 80 anni, hanno ricevuto così una nuova possibilità di vita. Nel primo semestre 2026 il polo scaligero dell'ospedale di Borgo Trento ha eseguito 215 trapianti d'organo, inserendosi a pieno titolo fra le realtà di riferimento della rete nazionale e contribuendo a rendere il Veneto la prima regione in Italia per donazioni e trapianti. Il caldo non dà tregua. Domani e domenica Verona sarà tra le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, con temperature percepite fino a 39 gradi domani e 37 il 2 agosto. In occasione dell'anniversario dei disastri atomici di Hiroshima e Nagasaki, il Comitato Veronese per le Iniziative di Pace promuove a Verona la manifestazione Lanterne di Pace sull'Adige, in programma giovedì 6 agosto con inizio dalle 20:30 fra i giardini della Vasca dell'Arsenale e il greto del fiume sotto il ponte di Castelvecchio, dove saranno lasciate libere nell'Adige le lanterne rosse realizzate a mano in memoria delle vittime dell'Olocausto di Hiroshima e Nagasaki e di tutte le guerre. La lingua madre contro l'omologazione culturale è il tema che attraverserà la 32esima edizione del Film Festival della Lessinia, in programma dal 21 al 30 agosto a Bosco Chiesanuova. Oltre 100 gli eventi in calendario e 83 i film in visione al Teatro Vittoria. In 10 giorni la manifestazione porterà in Lessinia numerosi registi e ospiti, quali il meteorologo Luca Mercalli, la cantante Gigliola Cinquetti, lo psichiatra Vittorino Andreoli, il cardinale Jean-Paul Vescot, gli scrittori Matteo Righetto e Paolo Malaguti, il fumettista Leo Ortolani e l'alchimista dei boschi Fero Valentini. Sentiamo il direttore artistico Alessandro Anderloni.
7: Film che parlano di montagna, di montanari, della sfida delle terre alte. In ogni parte del mondo, Bosco Chiesanuova si trasforma per il 32esimo anno nel paese del festival, e questa edizione inizia guardando alla nostra storia con un occhio verso il futuro.
5: Da Valentina Burati per ora è tutto, prossimo aggiornamento fra un'ora.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
14: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 1 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. A Verona avremo temperatura massima fino a 36 gradi, dunque in leggera discesa rispetto ad oggi, minima a 25, comunque ancora allerta meteo per afa, cieli sereni o poco nuvolosi anche sul lago e sui litorali.
2: Radio Verona, flashback.

disco Flashback, questo Radio Verona, Boost and Dre Real, un disco che ha fatto veramente tanto successo in Italia e ha conquistato la vetta delle classifiche radiofoniche italiane, superando proprio artisti pop molto famosi. È del 1998 ed è celebre proprio per l'uso di questa cornamusa elettronica MIDI e poi anche perché ha fatto un famoso spot pubblicitario. Boost and Dre è un termine di origine gaelica asturiana che è legato a concetti di viaggio e movimento spirituale, proprio perfettamente abbinato alla struttura di un reel, che sarebbe non quello che vediamo su Facebook, sapete, i vari filmatini, ma una danza tradizionale veloce.

Lover, questi qui sono i principi del rock, Rolling Stones, ma adesso parliamo della sacerdotessa del rock. Pensate che questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano la cantautrice, poetessa e artista americana Patti Smith. Le immagini diffuse da Vatican Media raccontano un clima bello, soft, disteso, addirittura quasi confidenziale, molto lontano quindi da quella che è la rigidità protocollare che spesso, insomma, caratterizza le udienze pontificie. A rendere l'incontro però ancora più particolare è un dettaglio biografico che accomuna i due protagonisti. Infatti sia il Papa sia la cantante Patti Smith sono originari di Chicago, città che evidentemente continua a intrecciare quindi i loro percorsi a distanza di anni anche in contesti radicalmente diversi.

apostolico e, come riportato da diverse testate, non sono stati quindi resi noti nel dettaglio i contenuti della conversazione privata tra i due, che è rimasta a umma

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

pochettino, aspettiamo mercoledì 12 agosto e magari ci facciamo l'aperitivo mentre c'è l'eclissi di sole. Allora, amici, aperitivo d'estate a Villa Carrara Bottagisio. È un appuntamento che è molto atteso per quanto riguarda l'estate bardolinese e torna mercoledì 12 agosto dalle 19 alle 23.30, proprio durante il fenomeno astrologico. Questo succederà appunto a parco di Villa Carrara Bottagisio per una notte. Il parco, quindi, che è affacciato proprio sulle rive del lago di Garda, si trasformerà in un luogo veramente magico per tutte, in tutti i sensi. Le note del jazz faranno da colonna sonora alla serata, ci saranno poi esibizioni di swing, performance di danza aerea, spettacoli itineranti e momenti artistici molto suggestivi, tutti immersi in questa atmosfera elegante, coinvolgente e poi anche graziata da questo evento spettacolare, vero? Insomma, hanno beccato la serata giusta, bravi, bravi, complimenti, una serata magari da non perdere. Invece un po' ha perso la povera Noemi, che è ancora lì mezza rotta, addirittura sapete che è caduta dal palco mentre faceva il concerto, ha una gamba tutta tumefatta e poi a quanto pare si è rotta pure una vertebra, non si può muovere lì sul letto, però insomma non vede l'ora di tornare e riabbracciare, insomma, almeno virtualmente, tutti i suoi fan. E noi ce l'ascoltiamo. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Io non so che cosa farò questa sera, ma so sicuramente quello che farò adesso. Ascolterò le notizie, notizie, notizie dall'Italia e dal mondo. Restate con noi su Radio Verona, c'è il GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare le frontiere di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. 37.000, secondo Madrid, sono già rimpatriate. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sarà di almeno 57. La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e nazionale. È stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la nazionale italiana ha collezionato 79 presenze. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate, e invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: record, nuovo, nuovo, nuovissimo, appena uscito, si intitola Careful ed è il singolo dance del DJ Dodd e della cantante Izzy Bizu, pubblicato proprio ieri, quindi una novità qui su Radio Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Nino La Gioia, questo disco delle Spice Girl, compilation 90, Stay You'll Be There. Pensate che le Spice Girl si sono ritrovate qualche giorno fa in occasione del matrimonio di Manali C, la cantante storica Sporty Spice del gruppo britannico più famoso degli anni 90, ha sposato finalmente il compagno Chris Dingwall e per il grande giorno ha potuto contare proprio sulla presenza delle sue ex compagne di band, regalando una reunion che era molto attesa. L'unica a tirare, diciamo, un po' il bidone è stata Victoria Beckham, insomma, sapete, se la tira un po', però ha contribuito. Perché? Perché l'abito da sposa l'ha creato lei. Ecco, Victoria non c'era, ma tutto il resto delle donne erano lì e hanno passato un momento bellissimo. Infatti lei ha detto è stato un momento davvero speciale, anche perché soprattutto ha anche sposato l'uomo dei suoi sogni, vero, il suo principe azzurro, non dimentichiamolo. È un momento bellissimo,

fa vedere sui social, così lo beccano subito. È anche un bene da una parte, perché se uno si comporta male è giusto che venga beccato. E qui parliamo di uno scherzo che è diventato virale sui social e che si è trasformato in una condanna in un tribunale di Singapore. A finire sul banco degli imputati un ragazzo francese di 19 anni che cosa ha fatto? Ha leccato una cannuccia di un distributore di succo d'arancia e poi l'ha rimessa al suo posto. Questo ragazzino è incastrato da un video che lui stesso ha pubblicato sui social per vantarsi di questa bravata. È stato multato dalla corte della città stato per $600 di Singapore, che sono all'incirca 406 euro. Quindi voglio dire, vabbè, non saranno un cifrone, però insomma, vabbè, 400 euro buttati in una multa magari anche no.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: in America e noi invece di andare in America ci spostiamo e andiamo a Chioggia. Magari qualcuno di voi questo weekend andrà al mare proprio in quelle zone. Allora, fa tappa a Chioggia la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute, che quest'anno toccherà 10 località balneari italiane per coniugare la prevenzione, l'attività motoria, il divertimento, insomma. E diciamo che sono delle attività che servono per allungare la nostra vita o migliorare la qualità della nostra vita. Quindi a pochi passi dal mare, residenti e turisti avranno l'opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e nutrizionale, ovviamente nel pieno rispetto della privacy. L'appuntamento a Chioggia, che è l'unica tappa in Veneto, è per domenica 2 agosto al centro Astoria dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Quindi se siete da quelle parti e siete interessati, approfittate di questa fantastica occasione. E io approfitto invece per salutarvi e darvi appuntamento a lunedì. Vi auguro un felicissimo weekend, state bene, divertitevi. Mi auguro che non dobbiate fare delle colonne colossali per andare in vacanza e spero anche che questo caldo non ci frigga, insomma, e che se ne vada, insomma, si allenti un po', perché è chiaro, è estate, però insomma un pochino meno ci vorrebbe. Baci, baci, baci virtuali, buon fine settimana da Daisy e da Radio Verona. Noi ovviamente ci sentiamo lunedì e adesso vi lascio con le notizie locali. Ciao, ciao, ciao.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 1 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. A Verona avremo temperatura massima fino a 36 gradi, dunque in leggera discesa rispetto ad oggi, minima a 25, comunque ancora allerta meteo per afa, cieli sereni o poco nuvolosi anche sul lago e sui litorali.
11: Radio Verona. Radio Verona.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. L'Italia ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid ha fatto sapere che oltre 48.300 migranti hanno fatto rientro in territorio marocchino. Tragico il bilancio dei morti, salito a 57. Lutto nel mondo del calcio, è morto Franco Baresi. La leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Ed è morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, giornalista, volto TV e fondatore della comunità Exodus, che da 40 anni si occupa di far uscire i giovani dalla tossicodipendenza. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono state 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia, da Prada al rifugio Mondini Tour e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: È morto oggi pomeriggio a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, fondatore di Exodus. Per oltre 40 anni è stato in prima linea dalla parte dei giovani nella battaglia contro la tossicodipendenza. I funerali si terranno lunedì 3 agosto nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati. In apertura, l'omicidio di via Boccioni in Borgo Venezia. Questa mattina è stato arrestato dalla polizia il 52enne che ha ucciso la madre malata con un coltello da cucina, Silvia Beltrami.
6: Sarebbe stato proprio lui, il figlio, a chiamare un'amica confessando quello che aveva appena fatto. Ho ucciso la mamma a coltellate, ho ancora il coltello in mano, avrebbe detto a chi ovviamente ha subito chiamato le forze dell'ordine. In via Boccioni 15A in Borgo Venezia arrivano l'ambulanza e le volanti della polizia, le auto della squadra mobile, della scientifica. Lei, 80enne, pare malata di Alzheimer, lui, Andrea, 52 anni, portato via poco dopo dalla stessa polizia. Non lavorava l'uomo, a quanto è dato sapere lo vedevano uscire di casa, tornare con i sacchetti della spesa. La signora, che da giovane faceva la sarta teatrale e lo ha indirizzato anche al mondo dell'arte, invece era tanto che non si vedeva in giro.
4: Quanto emerso dalle indagini sui maltrattamenti e i danni di alcuni ospiti della Casa De Battisti provoca rabbia, sconcerto e profonda amarezza. Lo ha detto il sindaco di Cerea, Marco Franzoni, commentando l'indagine sui maltrattamenti agli anziani ospiti della RSA, che ha portato all'arresto di un operatore sociosanitario e alla sospensione per un anno dalla professione di altri 3 OS. Maxi sequestro di droga sulla 4 nel Veronese. La polizia stradale ha arrestato a Peschiera del Garda un 28enne italo-tunisino residente nel Comasco, fermato durante un controllo sull'autostrada. In un doppio fondo ricavato nell'auto, gli agenti hanno scoperto quasi 12 kg di cocaina, oltre a 990 euro in contanti e 2 cellulari. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. I vigili del fuoco sono intervenuti prima dell'alba di oggi a Bovolone per un incendio in un'abitazione innescato da un elettrodomestico. Le squadre intervenute dal distaccamento volontario di Bovolone e dalla sede centrale di Verona sono riuscite in breve tempo a contenere e spegnere le fiamme. Le persone residenti, che si trovavano in casa al momento dell'incendio, fortunatamente non sono rimaste ferite. Il caldo non dà tregua. Domani e domenica Verona sarà tra le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, con temperature percepite fino a 39 gradi domani e 37 il 2 agosto. Nel mese di luglio l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha eseguito 10 trapianti in 3 giorni, di questi 5 trapianti in 24 ore. 2 cuori, 2 fegati, 1 rene, arrivati da donatori da varie regioni d'Italia ma anche dall'estero. 5 pazienti, tutti uomini tra i 50 e gli 80 anni, hanno ricevuto così una nuova possibilità di vita. Nel primo semestre 2026 il polo scaligero dell'ospedale di Borgo Trento ha eseguito 215 trapianti d'organo, inserendosi a pieno titolo fra le realtà di riferimento della rete nazionale e contribuendo a rendere il Veneto la prima regione in Italia per donazioni e trapianti. da 56 a 4.366 locazioni turistiche in 12 anni. I numeri resi noti dal Comune di Verona raccontano un centro storico, ma non solo, che cambia. I dati più recenti mostrano un'impennata: solo nell'ultimo anno 944 nuove locazioni turistiche, più 27,6%, quasi 3 nuove aperture al giorno. Una forza per il turismo, ma c'è il rovescio della medaglia. Il Comune ha infatti di recente imposto uno stop alle nuove aperture, come spiega l'assessore al bilancio Michele Bertucco.
7: È un fenomeno che va governato, i comuni da sempre chiedono una legge nazionale e anche eventualmente interventi a carattere regionale. Ad oggi a livello nazionale non si è fatta la legge, a livello regionale non si è intervenuti, e quindi diventa un fenomeno che fra l'altro copre l'85% delle attività turistiche, è fatto ormai da strutture come questa. Si rischia di creare delle città morte durante la notte, perché, o durante il giorno, perché chiaramente non ci sono più residenti ma solo turisti. Si vorrebbe evitare quello che viene chiamato in gergo l'effetto Venezia.
4: Altri 68 posti letto per studenti nella nuova residenza ESU in via Rosa Morando 3 a Portavescovo. L'ente per lo studio universitario inaugura 15 nuovissimi appartamenti condivisi, dotati di cucine, aree studio, lavanderia, aree relax, un cortile con posti auto e ricarica per mezzi elettrici. In un complesso Liberty completamente ristrutturato grazie ai fondi PNRR, a pochi passi dal polo universitario di Santa Marta. Il recupero è stato realizzato grazie all'accordo fra ESU e i proprietari dell'immobile, i bisnipoti dell'ingegner Tullio Gozzi, che progettò il palazzo nel 1911. I posti per gli studenti sono più che raddoppiati rispetto al 2025. Questo consentirà di fare domanda per un posto anche agli studenti che non rientrano nei criteri di reddito, merito e di distanza. In occasione dell'anniversario dei disastri atomici di Hiroshima e Nagasaki, il Comitato Veronese per le Iniziative di Pace promuove a Verona la manifestazione Lanterne di Pace sull'Adige, in programma giovedì 6 agosto con inizio dalle 20:30 fra i giardini della Vasca dell'Arsenale e il Greto del Fiume sotto il ponte di Castelvecchio, dove saranno lasciate libere nell'Adige le lanterne rosse realizzate a mano in memoria delle vittime dell'Olocausto di Hiroshima e Nagasaki e di tutte le guerre. La lingua madre contro l'omologazione culturale è il tema che attraverserà la 32esima edizione del Film Festival della Lessinia, in programma dal 21 al 30 agosto a Bosco Chiesanuova. Oltre 100 gli eventi in calendario e 83 i film in visione al Teatro Vittoria. In 10 giorni la manifestazione porterà in Lessinia numerosi registi e ospiti, quali il meteorologo Luca Mercalli, la cantante Gigliola Cinquetti, lo psichiatra Vittorino Andreoli, il cardinale Jean-Paul Vesco, gli scrittori Matteo Righetto e Paolo Malaguti, il fumettista Leo Ortolani e l'alchimista dei boschi Fero Valentini. Sentiamo il direttore artistico Alessandro Anderloni.
8: Film che parlano di montagna, di montanari, della sfida delle terre alte. In ogni parte del mondo, Bosco Chiesanuova si trasforma per il 32esimo anno nel paese del festival, e questa edizione inizia guardando alla nostra storia con un occhio verso il futuro.
4: Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
2: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni, la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi, nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste, riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. L'Italia ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid ha fatto sapere che oltre 48.300 migranti hanno fatto rientro in territorio marocchino. Tragico il bilancio dei morti, salito a 57. Lutto nel mondo del calcio, è morto Franco Baresi. La leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Ed è morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, giornalista, volto TV e fondatore della comunità Exodus, che da 40 anni si occupa di far uscire i giovani dalla tossicodipendenza. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono state 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60. Seconda la Russia, che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Radio Verona. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 1 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. A Verona avremo temperatura massima fino a 36 gradi, dunque in leggera discesa rispetto ad oggi, minima a 25, comunque ancora allerta meteo per Afa, cieli sereni o poco nuvolosi anche sul lago e sui litorali.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

Radio Verona. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo.

Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in basso a guardia.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.
3: Come fa bene?

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Love Dance Club.